0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata. NS54507, se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni ben a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati venerdì 5 giugno 2026, San Bonifacio. Dunque parlerò più tardi nel corso della nostra

0: giornata, va bene, dell'Italia che riapre il nucleare. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Picchetto Fratin con nuovi mezzi di energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio anche per i mesi di giugno, stallo sui voucher per i fragili. E ancora Zelensky e Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-Stati Uniti. Intanto la guerra libero Israele, tregua è già saltata. Economia a pezzi, crolla la natalità, la crisi di Mosca in Russia, anche loro hanno questi problemi della natalità. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la notte del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. La presa d'atto della relazione della procura sulla Grazia. Intanto Nicole Minetti ha chiesto 250 milioni a Canale 5, anzi Rete 4, praticamente alla giornalista Bianca Berlinguer e al giornale Il Fatto Quotidiano. E ancora Berlusconi dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. Telefonata tra Marina e la Premier, resta emergenza giustizia. La Premier spazzati via 30 anni sospetti infamanti. La presidente del Mondadori, Marina Berlusconi, dice la giustizia resta un'emergenza, bisogna metterci mano. Dunque, anche perché chi ha sbagliato in passato tra i giudici, che colpa c'è, cioè adesso che pena avranno? Niente, anzi può darsi pure che siano stati, come dire, premiati. Dunque, Fabiola Moretti, di nuovo arrestata, la lady della banda della Magliana, l'ex compagna del boss della banda della Magliana ed ex collaboratrice di giustizia ai domiciliari per spaccio. Il segno più del giorno, il segno dell'acquario, andiamo verso un fine settimana alla grande, intanto c'è la grande sfida a Parigi, semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Oggi è Grande Italia, Paratta fa il tifo nella speranza che un italiano vinca dopo tanti anni in cui ha vinto anche Panatta, perché tra le altre cose ha vinto anche Roland Garros. Va bene, di questo e altro parleremo più tardi, naturalmente nel corso primissima del giorno. Intanto, come dire, diamoci una botta di energia, ci occorre in questo super venerdì. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene così, dunque signori, andiamo subito con prima parte, siete benvenuti, va bene. Allora, cosa va su Radio Amica Internazionale, anche per quest'oggi venerdì, esattamente venerdì 5 giugno 2026, vanno le favolose canzoni dell'estate 2026, naturalmente canzoni tra le quali poi a settembre sceglieremo, sarete voi a scegliere votando la canzone più dell'estate 2026. Ancora Chalet, la Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido in

0: Una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque buon venerdì, sabato e domenica, super fine settimana. Dunque allora signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la massima del giorno e intanto ci prendiamo e gustiamo un buon caffè, al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai. Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti naturalmente con la massima del giorno. Il modo migliore di difendere un amore finito è quello di non insistere. Va bene, andiamo oltre. Dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sano Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. E ancora, su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica International, il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. E ancora vediamo adesso un'altra notizia. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti qui da Radio Amica International con Top Clean, sentiamo, vai. Un attimo di pazienza, un attimo di pazienza, ci siamo, scusate. Allora, eccoci qui, pronti, si riparte, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene così, dunque allora andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super tormentone dell'estate 2026 su Radio Amica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più clicca. 5, 6, 4, 7, vi aspettiamo. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicola Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Di Santa Mobile Arredi, Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo, che serata, che giornata. Nero di Seppia, la canzone più della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone estiva di Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai. Bam, bam, bam.
0: Ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti naturalmente e andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. L'alta pressione

0: appuntamento del notiziario del giorno, il tempo della sigla, e possiamo buttarci su tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al momento riservato naturalmente al d'oggi venerdì 5 giugno 2026 San Bonifacio, le notizie del giorno, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Signori, la prima notizia è questa: nucleare, si la legge, energia sostenibile con nuove tecnologie, primo via libera la delega per favorire il ritorno all'atomo, il testo passa al Senato, decreti attuativi entro l'anno, secondo le stime darà fino al 22% del mix energetico, i vecchi impianti dal primo giorno saranno smantellati e dismessi, i comuni potranno candidarsi per ospitare i siti. Il nodo del deposito nazionale delle scorie, focus sulla ricerca e su una campagna di sensibilizzazione. L'Italia infrange quindi un tabù durato da 40 anni, via libera quindi all'innovazione con il nucleare più moderno. Se nel 1987 fosse stata fatta un'altra scelta, oggi questo sarebbe un paese diverso, ora un nuovo inizio è possibile, dice la Meloni. Il lento ritorno con i reattori sono assemblabili come un puzzle, non più grandi centrali ma impianti delle dimensioni di un tir in grado di alimentare anche un data center per l'intelligenza artificiale, ma per produrli servirà tempo. L'Italia intanto ha incassato una nona rata da 12 miliardi 800 milioni di euro dal PNRR. E ancora, accise verso la proroga del taglio, stallo sui voucher per i vulnerabili, attesa per l'extra gettito IVA, in base agli incassi dopo il 6 giugno sarà modulato il nuovo sconto e le accise. E siccome il guadagno è alto, naturalmente, e quindi credo che si andrà avanti con le accise. Prudenza sull'uso della flessibilità concessa dall'Unione Europea, gli interventi possono generare una certa crescita. Va bene, dunque veniamo adesso invece alla mafia, cadono le accuse per Berlusconi dell'Utri e Meloni sente Marina Berlusconi. La sentenza sulle stragi, la premier spazzati via decenni di sospetti infamanti. La figlia Marina Berlusconi dice la giustizia resta un'emergenza, responsabilità che civile, si riapre il fronte. Allora, con chi? Col giudice che ha sbagliato, va bene, condannando Berlusconi dell'Utri, adesso cosa bisognerebbe fare?

Chiude il caso Minetti, il Colle non si fa influenzare, il Quirinale conferma la grazia, prendiamo atto del rapporto del procuratore generale e nega l'inconsueta segretezza del provvedimento, stessa procedura seguita per gli altri. In questo mandato presidenziale per 30 atti di clemenza su 42 si è scelto di tutelare la riservatezza. Nordio contro le opposizioni, hanno creduto a insinuazioni del tutto infondate, così non va. Non va talmente grande la situazione. Naturalmente la risposta di Nicol Minetti, chiede 250 milioni tramite i suoi avvocati, va bene al Fatto Quotidiano e alla trasmissione su Rete 4 di Bianca Berlinguer. E ancora 250 milioni di euro. Il centro-sinistra dà ragione a Prodi, serve un nuovo riformismo, l'intervento dell'ex premier apre il dibattito nell'alleanza progressista su come fronteggiare l'avanzata populista. Cerchiamo parole diverse per rispondere alle istanze degli elettori. Senza il PD non siamo un partito, Zenzero è infradito, ha uno strumento per cambiare il meglio la vita delle persone. L'addio adesso di un altro onorevole dal PD, si tratta di Picerno, Pina Picerno, vicepresidente dell'Europarlamento, che lascia il PD. Ellie Slide dice: sono dispiaciuta, ma il partito resta plurale. Terza uscita tra le file dei riformisti nell'arco del 2026, prima di lei Elisabetta Gualmini e Marianna Madia se ne sono andati. E ancora voltiamo pagina, vediamo la nostra notizia. Stati Uniti e Russia, il tunnel del disgelo, Putin pronta intese con Kiev. E Zelensky, vediamoci io e te, sia all'opera sullo stretto di Bering per rilanciare i rapporti con Washington, ma Trump non reagisce. Il presidente ucraino scrive allo zar, fermiamo gli attacchi per trattare. Mosca continua a volere il controllo del Donbass, l'Ucraina lavora per avere 90 miliardi di aiuti dall'Europa. Il Cremlino insiste nella propaganda sulle operazioni militari, nonostante lo stallo, le sue truppe stanno avanzando sempre di più. Ma non è vero niente, sono fermi da tempo. E ancora, l'economia di Mosca è a pezzi e ora crolla anche la natalità. Il 3 giugno lo sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo proprio in concomitanza con l'apertura del forum economico internazionale definito la Davos russa e usata dal Cremlino per mostrare una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale il mercoledì 4 sotto una coltre di fumo denso per l'attacco degli ucraini a San Pietroburgo. C'è l'accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah rifiuta di ritirarsi, un casco blu ucciso al confine. I miliziani non accettano di spostarsi a nord del fiume di Tani, sarebbe una sconfitta. La tregua resta uno dei nodi principali per arrivare a un'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran. Scambio di accuse sulla responsabilità dell'attacco contro il soldato serbo e il cordoglio del governo italiano. E ancora, Trump dà l'altolà alla Camera, segnale dei repubblicani, naturalmente, ma il veto del presidente può superare ogni ostacolo. E ancora, Fabiola Moretti è arrestata ancora, il romanzo criminale senza fine della donna della Magliana, l'ex compagna del boss della banda ai domiciliari per spaccio. Dagli anni caldi della malavita romana, la collaborazione con la giustizia fino al ritorno alla delinquenza, una vita oltre i limiti. Nel 2015 per lei ha anche un'accusa di tentato omicidio per aver ferito a coltellate il compagno della figlia. Dopo il pentimento indicò l'ex senatore Vitalone come mandante del delitto Pecorelli, che fu poi però assolto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Il racconto del bracciante scampato Puniti per aver chiesto un contratto, come giusto che sia. A Cosenza uno degli arrestati confessa a un connazionale: la macchina era la mia, volevo eliminare quelle persone. La vittima in 10 una stanza come schiavi, dovevano dormire e vivere lì. La lite furiosa dentro casa, prima dell'agguato al distributore di accusati non ha risposto al GIP. E ancora, molestia alla scuola militare, questa è una cosa gravissima, arrestato il professore di italiano, ci ricattava per la maturità. Le indagini nate alla denuncia di uno studente della Teulier di Milano, voleva foto intime e ci ricattava. L'esercito sostegno agli inquirenti, condannato ogni comportamento incompatibile con i nostri valori, palpeggiamenti con la scusa di controllare versione di latino durante la verifica, richieste di foto intime e messaggi e massaggi, frasi a sfondo sessuale sussurrati sottovoce in classe, pensato un po'. Allora, che roba, Catherine rivede i bambini, soffrono per la distanza, ridatemeli al più presto. La famiglia Del Bosco insieme per una mattina, Nordio archivia il procedimento sui giudici aquilani, nessun illecito disciplinare, ma intanto sono finiti tutti sotto
scorta. La donna si dice feliciosa del ricongiungimento con i figli, il nuovo legame della coppia.

0: riportiamola a casa. Certo che non si capisce perché, avendo accettato Nathan e Catherine tutto quello che gli è stato loro imposto, va bene, non capisco il perché non possono tornare a casa, ma veramente non capisco il perché. Dunque, in Italia il sistema degli affidi, o più in generale l'apparato di tutela dei minori, sono percepiti come necessari ma non pienamente rassicuranti. Poi bisogna vedere da assistente sociale ad assistente sociale, perché insomma, voglio dire, se è così come abbiamo visto, insomma, io qualche dubbio ce l'avrei. Del Mastro, il procuratore lo vuoi, l'acquisizione della chat, mi auguro ci sia collaborazione. I PM romani hanno chiesto via libera alla giunta per le autorizzazioni alla Camera. E ancora, veniamo adesso a Teramo dintorni, a coltella e ferisce alla sagra di Casoli di Atri, viene poi assolto, strage, tentato omicidio. Cinquantenne di Atri, riconosciuto incapace di intendere volere, e libertà vigilata a casa col divieto di uscire la notte. Giudicato con rito abbreviato, i fatti risalgono a luglio dell'anno scorso, quando l'uomo fece irruzione alla festa della birra di Casoli di Atri, colpendo tre persone. Compra online bici elettriche, e invece è una truffa. Paga 800 euro in contanti, ma il venditore scompare senza inviare nulla a casa dell'acquirente. C'è anche un indagato. E ancora voltiamo qua, e le bici non sono mai arrivate. Vabbè, andiamo ancora avanti. Nuovo blackout scatra allarme e timori per la stagione estiva. L'assessore comunale sbraccia subito un incontro con E-Distribuzione per interventi preventivi. L'ultima sospensione ha riguardato Villa Mosca, col popoloso quartiere rimasto al buio per ore. Appena pochi giorni fa, ancora problemi in centro storico, con proteste di commercianti e residenti, in precedenza disagi anche alla Camarana. Vediamo al ponte a catena, slitto nei giorni, chiusura per i lavori dal 10 al 30 giugno. Slitta di alcuni giorni l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte a catena di Teramo. Con nuova ordinanza, il comune ha infatti posticipato la chiusura totale dell'infrastruttura. E ancora, emergenza cinghiali, Italia Viva rilancia la segreteria provinciale ad Alberto, al sindaco. Fenomeno sempre più diffuso, cresce la paura tra la gente. Insomma, questa è una situazione che va comunque discussa e risolta, quella dei cinghiali. E ancora, arriva il festival dello street food in pieno centro Teramo, a Piazza Madre Libertà, i giorni 5, 6 e 7 di giugno, decima edizione dell'International Street Food a Teramo, un lungo fine settimana dedicato ai sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo, appunto in Piazza Madre Libertà, in pieno centro qui a Teramo. E ancora, open day sull'emicrania, con visite e controlli gratuiti all'ospedale Mazzini. Non un semplice mal di testa, l'emicrania è una patologia neurologica cronica e invalidante che ha un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Casa di riposo, anzi le case di riposo, pressing sulla regione. D'Alberto, il sindaco, dice la ASP 1 lasciata sola, il sindaco chiede un'assemblea straordinaria, annuncia l'intervento del consiglio. Nessuno vuole addossare tutte le colpe al commissario straordinario Canzio, serve un risanamento. Intanto si sono dimessi tre infermieri, altri sono sulla strada giusta per dimettersi, va bene, ma certo è che se pensano di andare avanti senza pagare le mensilità dovute, credo che non ci rimarrà nessuno. E questi vecchietti dove li portiamo? Per gli stipendi non pagati? Va bene, allora io torno a ribadire, a ripetere, che sanità, scuola e sicurezza, intesa come le forze di polizia e carabinieri, non possono essere toccate, nel senso che gli stipendi vanno pagati, c'è tutto quello che bisogna dare, ok? Perché sono la parte solida della nostra Italia, va bene. Una targa per ricordare Don Arturo Mazza è stata sistemata nella chiesa Annunziata, dove il sacerdote è stato per oltre 50 anni. Bloccati a Teramo due mariti violenti, ti uccido, non vedi più i figli, anzi a Martinsicuro un uomo finisce in carcere, botte e minaccia la moglie davanti ai bambini piccoli. Invece a Teramo scatta il divieto di avvicinamento alla ex consorte, denuncia a Corropoli, anche alba Adriatica, per i mariti violenti. E ancora, Palazzo De Sterlik di Castellenti, primi fondi post sisma per rimetterlo a nuovo. Il commissario Castelli assegna 552.000 euro per avviare l'intervento di riparazione. E ancora, vediamo un'altra notizia, addio Nardinoc, una vita tra gli alunni a Sant'Egidio, sospende all'età di quasi 90 anni, 88 per esattezza, l'ex insegnante di italiano alle medie. Il sindaco è stato la persona speciale. Crisi di liquidità, la cooperativa ora chiede il concordato, istanza al Tribunale della Società che gestisce servizi per anziani e disabili. L'obiettivo è salvare 140 posti di lavoro e le attività assistenziali in Val di Brata. Intanto ieri sera, nella trasmissione popolarissima presentata Stefano Di Martino e Pacchi, ebbene signori, purtroppo due sorelle di Sant'Egidio Vibrata hanno riportato 0 euro a casa, hanno perso sia il normale concorso che poi nella ricerca della regione giusta, e sono tornati a casa a mani vuote. Succede. La maggioranza lungomare accuse con idee superate, Alba Adriatica si avvia verso la riqualificazione. Dietro le critiche ci sono le opere, perfetto, bene, è giusto. Allora, cerimonia per i caduti in guerra. Passiamo ad un'altra notizia: Sant'Omero, omaggio alle 116 vittime, svelata una targa anche in memoria di reduci dei conflitti mondiali. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia: ex colonia a Giulianova, c'è sì alla proposta, via il progetto per il recupero. Approvata la soluzione presentata dalla cordata di imprenditori terramani per lo storico complesso, la struttura avrà destinazione residenziale e sociosanitaria da riattivare anche il Rosso di Sera. Alunni a tavola in via Mattarelli con Costantini e Albani nella materna, mattinata con i più piccoli. Ieri per sindaco Ivan Costantini, assessore sociale Lidia Albani, sono stati in visita alla scuola dell'infanzia di via Mattarella, accolti dal personale. Hanno condiviso poco dopo il giorno il pranzo con gli alunni. E ancora, studente giuliese, brilla negli Stati Uniti, laureato alla Fordham University, completa il master in marketing intelligence. Si tratta di Stefano Ciprietti, che poi sarebbe il fratello minore del campione di motociclismo Matteo Ciprietti, impegnato adesso nel campionato nazionale. Ebbene, complimenti a Stefano Ciprietti, che a New York ha conseguito la laurea magistrale presso la Fordham University. Complimenti. Va bene, andiamo ancora avanti. Nuovi asfalti, la partenza a luglio da via Manzoni. Marconi, a breve individueremo la ditta che si occuperà degli interventi. Proseguono anche i lavori della Ruzzoretti lungo il tratto urbano alla statale 16. Schianto automoto sulla statale, feriti due turisti e traffico in tilt. Caos traffico di mattina a Roseto a causa della presenza concomitante del mercato del giovedì sul lungomare e dei lavori della Ruzzoretti sulla statale 16. E ancora, il grazie a Nonna Vittoria dai bambini del Pedibus, il servizio per gli alunni. C'è una persona speciale che ogni mattina, ogni rientro pomeridiano aspetta i bambini del Pedibus per offrirgli un sorriso e una merenda. È Nonna Vittoria, residente lungo il percorso che porta gli alunni alla scuola primaria Celommi di Roseto. E allora, frana di Silvi, piano su sosta e viabilità, disagi da limitare per l'estate. La polizia locale studia soluzioni di procedimento sulla provinciale 29B che ha quasi isolato il borgo. Posti auto per residenti sulla circonvallazione boreale, per visitatori parcheggio al campo sportivo. E ancora andiamo avanti, sinistra italiana, travaso politico dalla dirigenza comunale del PD, Atri, la nuova sede del circolo. Vista così, l'inaugurazione del circolo di sinistra italiana che si terrà domenica prossima alle 18 all'hotel Du Parc di Atri dovrebbe rinvigorire le ambizioni del centro-sinistra locale. E ancora signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport, ci avviamo verso una finalissima con almeno un tennista azzurro, sarà Cobolli o Arnaldi, staremo a vedere. L'Italia vince la finale doppio misto e stasera grande attesa per il derby tra Cobolli e Arnaldi, Parigi azzurra, festa Errani Vavassori, complimenti. Va bene, l'Italia prepara la sfida in Grecia, da Gasso punta a essere titolare, parliamo alla nazionale italiana di calcio, domenica seconda amichevole, dovrebbe giocare anche il pescarese Matteo D'Agasso. Va bene, azzurri divisi in due gruppi nell'allenamento di ieri, il giorno dopo la vittoria amichevole su Lussemburgo. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha effettuato prevalentemente esercizi di scarico all'interno della palestra di Coverciano, dove l'Italia è tornata in ritiro. Vediamo il calciomercato, Serie A, Grosso Fiorentina, ci siamo, Chivu firma il rinnovo con l'Inter, Aquilani verso il Sassuolo e Besiktas vuole italiano. Oggi a Parma la presentazione del calendario di Serie A. Il Barcellona segue Cambiaso, la Roma spinge per Frattesi, Juve c'è Sorloth dell'Atletico Madrid come nuovo centravanti per la Juventus, il Monza su Echeverri. Vedremo che cosa accadrà. Pescara, casting allenatori, oggi c'è il vertice con Di Bari, dopo Boucher salgono le quotazioni di Di Giorgio e piace il bomber a Parigi, continua la caccia al nuovo tecnico, il DS Foggia pronto a sentire anche il giovane allenatore del Casarano Bettella, e ci sono sirene dall'Arabia anche per Foggia. E ancora domenica è la grande sfida finale, Ascoli Brescia per la Serie B, Pescarese Tomei prenota la festa. Un pescarese dal timone dell'Ascoli che si sta giocando la promozione in Serie B, si tratta del mister Francesco Tomei, infatti domenica pomeriggio potrebbe festeggiare il salto di categoria alla guida dei bianconeri. Io ho visto un Ascoli davvero determinato nella partita di Brescia, sicuramente ha messo sotto la squadra di Corini, assolutamente sì, e devo dire, ammettere onestamente, che questo Ascoli merita la Serie B, almeno l'Ascoli che ho visto giocare in, per l'appunto in, nella partita di Brescia. Allora, veniamo alla Serie D, il calciomercato, l'Aquila Betturri è fatta, adesso parte l'assalto all'allenatore Cappellacci, attualmente alla Sant'Egidiese. Presentato il nuovo direttore generale, inizia la caccia al tecnico, per la panchina piace anche Andreucci, spunta il bomber Osorio. Intanto in eccellenza Provasto tratta con Piccioni, oggi ha risposto il tecnico. Soltanto oggi sapremo se sarà Walter Piccioni a guidare la Provasto che verrà. L'ex tecnico del San Salvo, dopo essersi incontrato a serata mercoledì con la dirigenza biancorossa, si è preso qualche ora di tempo prima di decidere se sposare o meno il progetto biancorosso. Teramo linea verde, si lavora per blindare Sonco, il club in attesa del ripescaggio valuta i rinnovi. Stadio Bonolis prima al girone per meglio spettatori, dopo aver ufficializzato il primo sì, cioè la conferma dell'esterno di attacco Fabian Pavone, ci si concentra sui rinnovi di altri giocatori in casa Teramo. Sant'Egidiese all'esame Grassina, il bomber dal Cason dice io voglio arrivare in Serie D. Dunque potrebbe proseguire il matrimonio tra Dal Cason e Sant'Egidiese, bisogna vedere se la Sant approderà in Serie D. Intanto il Teramo pensa anche al ripescaggio e lo Stadio Bonolis primo al girone per media spettatori, il club in attesa di ripescaggio valuta i rinnovi, ma soprattutto dopo il ripescaggio partirà il calciomercato del Teramo, perché bisogna vedere dove saremo, in Serie C o in Serie D, e cambiano tante cose. Giulianova scatta la pista Boccanera, pensate un po', a Giulianova rivogliono Boccanera come portiere del Giulianova Calcio, l'avevano, l'hanno dato via e adesso, come dire, lo rivogliono ancora. Sono vecchi amori che tornano, Gli appunti di Radio Mica, stop le notizie, prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti con con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va di musicalmente parlando in questi tempi su Radio Mica? Bene, le canzoni, le hit di quest'estate 2026. Attenzione, bisogna che voi partecipiate, va bene, scegliendo la vostra canzone preferita e inviando il titolo della canzone esattamente al 335-6564-507 tramite WhatsApp. E naturalmente poi domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show, vi daremo il nome della canzone che ha vinto, va bene, cioè il tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, eccetera. Insomma, chiama Top Clean. Bene, signori, siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Allora, sentiamo un po'. Pronti? Via, ci siamo. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp, invia il tutto a 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Mi raccomando, dunque, al Chino da Sante, ristorante a base di pesce, siamo a Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo avanti con stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Lovalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto è lento, prova con l'IP dei Fratelli Ciprietti. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, perché andiamo alla raccolta porta a porta. In questo venerdì 5 di giugno, stasera va l'organico, venerdì 5 giugno l'organico, la fortuna, signori, ci siamo con la fortuna, allora attenzione, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Bene signori, ci siamo, è il momento della fortuna. Concorso numero 88, combinazione vincente 12 33 43 55 74 75, numero jolly 70. Questa è la combinazione vincente, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 111.000 euro, niente male. Ai 4 443 euro, ai 3 31,30 euro, ai 2 5,59 euro, per una super combinazione vincente, che è la seguente: 12 33 43 55 74 75 5, numero jolly 70. Bene, veniamo adesso, passiamo al concorso numero 89, cioè quello di questa sera. In palio ci sono 174 milioni e 100 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati all'86, 87, ripeto 6, 8, 13 abbinati all'86, 87 su Palermo e Roma. Su Venezia in ruota nazionale 65, 67, 72 abbinati al 55, 56, ripeto 65, 67, 72 abbinati al 55, 56 su Venezia e ruota nazionale. Bene così, perfetto signori, tra poco le farmacie di turno, siamo un passo dall'oroscopo del venerdì da Radio Amica. Prego, vai pure regia.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo subito, signori, con il momento riservato alle farmacie di turno Teramo Città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione Bellante Morelli, Piazza Mazzini Bellante Paese, ad Atri Pepe, Corso Adriano Atri, a Pinete Silvi, Laviano Silvia, Genova, Farmacia Comunale, via Trieste 159. In Val Vibrata, Farmacia Comunale, via Le Kennedy, Sant'Egidio La Vibrata, Roseto di Boaventura. A Bisenti, Farmacia Rosini, Valumano Rasetti Castellalto, a Casalizzola Celli Castelli, a Montorio Esposito Pietra Camela, Campi Mascitti Sant'Onofrio, Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e sabato. Le super classifiche, dunque ci siamo, arriva Sosta Gustosa e le super classifiche del venerdì. Sentiamo, prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Benissimo, Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo alla super classifica del giorno. Gli aumenti nel settore edilizia, perché ci sono e continuano sempre a aumentare. Dunque, al primo posto il polietilene, al secondo posto troviamo il PVC, al terzo posto polipropilene, al quarto posto polistirene, al quinto posto ferro, acciaio tondo per cemento armato, al sesto petrolio, al settimo gasolio, all'ottavo rame. Questi sono i materiali che sono andati in aumento, molto molto molto sostenuti, devo dire la verità. Va bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio qui da Radio Amica International. Bene, allora due cose importanti e siamo subito all'oroscopo del venerdì, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, allora andiamo subito con l'oroscopo del giorno venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la luna favorisce il tuo lato socievole, ti suggerisce di condividere un momento della giornata con i tuoi amici. Toro, la giornata evidenzia nuovamente criticità che riguardano una questione legata al lavoro che già tempo addietro avevi cercato senza successo di risolvere. Gemelli, a livello economico procedi con i piedi di piombo, in questi giorni ti scopri più suggestionabile e disponibile a prendere per oro colato quello che altre persone ti spiegano. Cancro, hai ancora bisogno di qualche giorno per uscire completamente dalla situazione di incertezza che ti trovi ad attraversare nel lavoro. Leone, il desiderio di trovarti nel partner colore il tuo amore, di toni più intensi e passionali che in questo momento sembrano di grande ispirazione per te. Vergine, seppure sia calante, la luce della luna ti aiuta a uscire da un dubbio del lavoro, consentendoti di mettere a fuoco una soluzione che stentavi a individuare. Vediamo alla bilancia, una configurazione favorevole ti getta tra le braccia dell'amore, facendoti ritrovare tutta la passionalità che si nasconde dietro all'eleganza. Scorpione, questa volta l'incontro mensile a luna con Plutone, che ti governa, è reso più intenso dall'aspetto teso di Marte, anche lui maestro del tuo segno. Sagittario, la giornata si annuncia ricca di scambi e incontri, la comunicazione acquista ora un protagonismo significativo che in qualche modo determina il tuo stato d'animo generale. Capricorno, la sfera economica sembra ritagliarsi un ruolo da protagonista nella giornata di oggi, ma richiede da parte tua la disponibilità a prendere davvero in mano le cose. Acquario, la configurazione ti invita a interrogarti sul senso che vuoi dare alla tua vita di struttura, l'impalcatura che l'avevi dato e ti fa scoprire nella relazione il piacere della verità. Pesci, anche se per te le situazioni fluide e cangianti sono qualcosa di familiare in cui ti è facile mantenere l'orientamento, in questo momento senti la necessità di fare maggiore chiarezza nel campo economico e fai bene. Veniamo adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva Campione del Mondo, Italia Lovis UNESCO spettacolo. Su Rai 2 ore 14 sera attualità, su Rai 3 Albatros film drammatico, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 L'Erede, su Italia 1 Invasion sotto attacco, su La 7 Propaganda Live, su TV 8 I delitti del Barlume, su 3-9 I migliori fratelli di Crozza Show. Intanto ricordo che sempre su 3-9 c'è la partita a Parigi, la festa azzurra tra Cobolli e Arnaldi. Uno di sicuro arriva nella finalissima. Perfetto. Comunicazioni di servizio per chiudere. Dunque, alle grandi barche, i consigli di architetto e mobili per scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamento a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso al momento riservato alle canzoni. Dunque, su Radio Mica International, le hit dell'estate 2026, solo quelle. Domenica 13 settembre, alla ripartenza della trasmissione popolarissima Radio Domenica Show, vi daremo anche qual è stato il tormentone d'estate secondo i vostri voti. Vabbè, ok. Bene, signori, i nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo. Raccolta porta a porta, oggi venerdì 5 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok. Signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie ancora una volta, buon venerdì.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati venerdì 5 giugno 2026, San Bonifacio. Dunque parlerò più tardi nel corso della nostra giornata, va bene, dell'Italia che riapre il nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti Pichetto Fratin con nuove mezze energia sostenibile, accise verso il rinnovo del taglio anche per i mesi di giugno, stallo sui voucher per i fragili. E ancora Zelensky e Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-Stati Uniti. Intanto la guerra libero-Israele, tregua è già saltata. Economia a pezzi, crolla la natalità, la crisi di Mosca in Russia, anche loro hanno questi problemi della natalità. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la notte del Colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. La presa d'atto della relazione della procura sulla Grazia. Intanto Nicole Minetti ha chiesto 250 milioni a Canale 5, anzi Rete 4, praticamente alla giornalista Bianca Berlinguer e al giornale Il Fatto Quotidiano. E ancora Berlusconi dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. Telefonata tra Marina e la Premier, resta emergenza giustizia. La Premier, spazzati via 30 anni sospetti infamanti. La presidente del Mondadori, Marina Berlusconi, dice la giustizia resta un'emergenza, bisogna metterci mano. Dunque, anche perché chi ha sbagliato in passato tra i giudici, che colpa c'è, cioè adesso che pena avranno? Niente, anzi può darsi pure che siano stati, come dire, premiati. Dunque, Fabiola Moretti di nuovo arrestata, la lady della banda della Magliana, l'ex compagna del boss della banda della Magliana ed ex collaboratrice di giustizia ai domiciliari per spaccio. Il segno più del giorno è il segno dell'acquario, andiamo verso un fine settimana alla grande, intanto c'è la grande sfida a Parigi, semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Oggi è Grande Italia, Paratta fa il tifo nella speranza che un italiano vinca dopo tanti anni in cui ha vinto anche Panatta, perché tra l'altra cosa ha vinto anche Roland Garros. Va bene, di questo e d'altro parleremo più tardi, naturalmente nel corso primissima del giorno. Intanto, come dire, diamoci una botta di energia, ci occorre in questo super venerdì. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene così, dunque signori, andiamo subito con prima parte, siete i benvenuti, va bene. Allora, cosa va su Radio Amica Internazionale, anche per quest'oggi venerdì, esattamente venerdì 5 giugno 2026, vanno le favolose canzoni dell'estate 2026, naturalmente canzoni tra le quali poi a settembre sceglieremo, sarete voi a scegliere votando la canzone più dell'estate 2026. Ancora Chalet la Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido in pieno centro, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale e poi Back Food Music, tutta una stagione piena di eventi alla Sirenetta Riccardo, Dunque la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento, si chiama Bangaranga, la canzone che ha vinto il festival, l'Euro Festival, dunque cantato da Dara. E ancora bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare Gardelido. Tra poco signori la massima del giorno con Nero di Seppia, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione.
1: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque buon venerdì, sabato, domenica, super fine settimana. Dunque allora signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la massima del giorno e intanto ci prendiamo e gustiamo un buon caffè, al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.
1: Diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza,
0: Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti naturalmente con la massima del giorno. Il modo migliore di difendere un amore finito è quello di non insistere. Va bene, andiamo oltre. Dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. E ancora, su Radio Mica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Mica International. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Cernovolta il West. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate firmata Radio Mica International. Bene, tra poco le notizie importanti qui da Radio Mica International con Top Clean. Sentiamo, vai. Un attimo di pazienza, un attimo di pazienza, ci siamo, scusate. Allora, eccoci qui, pronti, si riparte, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene così, dunque allora andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super tormentone dell'estate 2026 su Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al numero telefonico di Radio Mica International 335-6564-507. Vi aspettiamo di Santa Bobina Arredi, via Nazionale 5, San Nicola Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi, Nero di Seppia. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo. Che serata, che giornata. Nero di Seppia, la canzone più bella della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone estiva di Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
1: Ed d'estate, con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti naturalmente e andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. L'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli nuvole nella parte del pomeridiana della giornata, dunque con possibilità anche di rovesci sulla parte appenninica soltanto. Dunque veniamo ai venti deboli, zero termico intorno ai 3900 metri, mare da poco mosso mosso, le temperature, l'Aquila più 13 più 24, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 17 più 27, Chieti più 16 più 26, Teramo più 15 più 27, Girova più 17 più 25, Roccaraso più 9 più 21, Martinsicuro più 18 più 25, Samedeo del Tronto più 17 più 25. In questo 5 di giugno venerdì, dunque siamo arrivati al giorno numero 156 dell'anno 2026, alla fine mancano 209, il sole è sorto alle 5, esattamente alle 5:26, tramonterà questa sera alle 20:31. Bene così signori, ci siamo. Beh, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo della sigla e possiamo buttarci su tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al momento riservato naturalmente al d'oggi venerdì 5 giugno 2026 San Bonifacio, le notizie del giorno, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Signori, la prima notizia è questa: nucleare, si la legge, energia sostenibile con nuove tecnologie, primo via libera la delega per favorire il ritorno all'atomo, il testo passa al Senato, decreti attuativi entro l'anno, secondo le stime darà fino al 22% del mix energetico, i vecchi impianti dal primo giorno saranno smantellati e dismessi, i comuni potranno candidarsi per ospitare i siti. Il nodo del deposito nazionale delle scorie, focus sulla ricerca e su una campagna di sensibilizzazione. L'Italia infrange quindi un tabù durato da 40 anni, via libera quindi all'innovazione con il nucleare più moderno. Se nel 1987 fosse stata fatta un'altra scelta, oggi questo sarebbe un paese diverso, ora un nuovo inizio è possibile, dice la Meloni. Il lento ritorno con i reattori sono assemblabili come un puzzle, non più grandi centrali ma impianti delle dimensioni di un tir in grado di alimentare anche un data center per l'intelligenza artificiale, ma per produrli servirà tempo. L'Italia intanto ha incassato una nona rata da 12 miliardi 800 milioni di euro dal PNRR. E ancora, accise verso la proroga del taglio, stallo sui voucher per i vulnerabili, attesa per l'extra gettito IVA in base agli incassi, dopo il 6 giugno sarà modulato il nuovo sconto e le accise, e siccome il guadagno è alto naturalmente, e quindi credo che si andrà avanti con le accise. Prudenza sull'uso della flessibilità concessa dall'Unione Europea, gli interventi possono generare una certa crescita. Va bene, dunque veniamo adesso invece alla mafia, cadono le accuse per Berlusconi dell'Utri e Meloni sente Marina Berlusconi. La sentenza sulle stragi, la premier spazzati via decenni di sospetti infamanti. La figlia Marina Berlusconi dice la giustizia resta un'emergenza, responsabilità che civile, si riapre il fronte. Allora, con chi? Col giudice che ha sbagliato, va bene, condannando Berlusconi dell'Utri, adesso cosa bisognerebbe fare? Questa è la domanda. Perché del resto hanno per 30-40 anni sono stati messi da parte, non tanto Berlusconi quando dell'Utri, e questi anni non tornano più indietro, non glieli può ridare nessuno. È troppo facile condannare, va bene, se poi non si hanno le prove giuste, certe. Vabbè, andiamo avanti. 30 anni di indagini, 6 archiviazioni, il teorema sul Cavaliere finisce nel nulla. Mattarella chiude il caso Minetti, il Colle non si fa influenzare, il Quirinale conferma la grazia, prendiamo atto del rapporto del procuratore generale e nega l'inconsueta segretezza del provvedimento, stessa procedura seguita per gli altri. In questo mandato presidenziale per 30 atti di clemenza su 42 si è scelto di tutelare la riservatezza. Nordio contro le opposizioni, hanno creduto a insinuazioni del tutto infondate, così non va. Non va talmente grande la situazione, naturalmente la risposta di Nicol Minetti chiede 250 milioni tramite i suoi avvocati, va bene, al Fatto Quotidiano e alla trasmissione su Rete 4 di Bianca Berlinguer, e ancora 250 milioni di euro. Il centro-sinistra dà ragione a Prodi, serve un nuovo riformismo, l'intervento dell'ex premier apre il dibattito nell'alleanza progressista su come fronteggiare l'avanzata populista, cerchiamo parole diverse per rispondere alle istanze degli elettori. Senza il PD non siamo un partito, Zenzero è infradito, ha uno strumento per cambiare il meglio la vita delle persone. L'addio adesso di un altro onorevole dal PD, si tratta di Picerno, Pina Picerno, vicepresidente dell'Europarlamento, che lascia il PD. Ellie Slide dice sono dispiaciuta ma il partito resta plurale. Terza uscita tra le file dei riformisti nell'arco del 2026, prima di lei Elisabetta Gualmini e Marianna Madia se ne sono andati. E ancora voltiamo pagina, vediamo la notizia. È stato in Russia il tunnel del disgelo, Putin pronta intesa con Kiev e Zelensky, vediamoci io e te, sia all'opera sullo stretto di Bering per rilanciare i rapporti con Washington, ma Trump non reagisce. Il presidente ucraino scrive allo zar, fermiamo gli attacchi per trattare. Mosca continua a volere il controllo del Donbass, l'Ucraina lavora per avere 90 miliardi di aiuti dall'Europa. Il Kremlin insiste nella propaganda sulle operazioni militari, nonostante lo stallo le sue truppe stanno avanzando sempre di più, ma non è vero niente, sono fermi da tempo. E ancora, l'economia di Mosca è a pezzi e ora crolla anche la natalità. Il 3 giugno lo sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo proprio in concomitanza con l'apertura del forum economico internazionale definito la Davos russa e usata dal Cremlino per mostrare una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale il mercoledì 4 sotto una coltre di fumo denso per l'attacco degli ucraini a San Pietroburgo. C'è l'accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah rifiuta di ritirarsi. Un casco blu ucciso al confine. I miliziani non accettano di spostarsi a nord del fiume di Tani, sarebbe una sconfitta. La tregua resta uno dei nodi principali per arrivare un'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran. Scambio di accuse sulla responsabilità dell'attacco contro il soldato serbo e il cordoglio del governo italiano. E ancora, Trump dall'altolà alla Camera, segnale dei repubblicani, naturalmente, ma il veto del presidente può superare ogni ostacolo. E ancora, Fabiola Moretti è arrestata ancora, il romanzo criminale senza fine della donna della Magliana, l'ex compagna del boss della banda ai domiciliari per spaccio. Dagli anni caldi della malavita romana, la collaborazione con la giustizia fino al ritorno alla delinquenza, una vita oltre i limiti. Nel 2015 per lei è anche un'accusa di tentato omicidio per aver ferito a coltellate il compagno della figlia. Dopo il pentimento indicò l'ex senatore Vitalone come mandante del delitto Pecorelli, che fu poi però assolto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Il racconto del bracciante scampato puniti per aver chiesto un contratto, come giusto che sia. A Cosenza uno degli arrestati confessa a un connazionale: la macchina era la mia, volevo eliminare quelle persone. La vittima in 10 una stanza come schiavi, dovevano dormire e vivere lì. La lite furiosa dentro casa, prima dell'agguato al distributore di accusati non ha risposto al GIP. E ancora, molestia alla scuola militare, questa è una cosa gravissima. Arrestato il professore di italiano, ci ricattava per la maturità. Le indagini nate alla denuncia di uno studente della Teulier di Milano, voleva foto intime e ci ricattava. L'esercito sostegno agli inquirenti, condannato ogni comportamento incompatibile con i nostri valori. Palpeggiamenti con la scusa di controllare versioni di latino durante la verifica, richieste di foto intime e messaggi e massaggi, frasi a sfondo sessuale sussurrati sottovoce in classe, pensato un po'. Allora, che roba. Catherine rivede i bambini, soffrono per la distanza, ridatemeli al più presto. La famiglia Del Bosco insieme per una mattina, Nordio archivia il procedimento sui giudici aquilani, nessun illecito disciplinare, ma intanto sono finiti tutti sotto scorta. La donna si dice fiduciosa del ricongiungimento con i figli, il nuovo legame della coppia, riportiamola a casa. Certo che non si capisce perché, avendo accettato Nathan e Catherine tutto quello che gli è stato loro imposto, va bene, non capisco il perché non possono tornare a casa, ma veramente non capisco il perché. Dunque, in Italia il sistema degli affidi o più in generale l'apparato di tutela dei minori sono percepiti come necessari ma non pienamente rassicuranti. Poi bisogna vedere da assistente sociale ad assistente sociale, perché insomma, voglio dire, se è così come abbiamo visto, insomma, io qualche dubbio ce l'avrei. Del Mastro, il procuratore lo vuoi, l'acquisizione della chat, mi auguro ci sia collaborazione. I PM romani hanno chiesto via libera alla giunta per le autorizzazioni alla Camera. E ancora, veniamo adesso a Teramo dintorni, a coltella e ferisce alla sagra di Casoli di Atri, viene poi assolto, strage, tentato omicidio. Cinquantenne di Atri, riconosciuto incapace di intendere volere, è libertà vigilata a casa col divieto di uscire la notte. Giudicato con rito abbreviato, i fatti risalgono a luglio dell'anno scorso, quando l'uomo fece irruzione alla festa della birra di Casoli di Atri colpendo 3 persone. Compra online bici elettriche e invece è una truffa. Paga 800 euro in contanti, il venditore scompare senza inviare nulla a casa dell'acquirente. C'è anche un indagato. E ancora voltiamo qua, e le bici non sono mai arrivate. Vabbè, andiamo ancora avanti. Nuovo blackout scatena allarme e timori per la stagione estiva. L'assessore comunale sbraccia subito un incontro con E-Distribuzione per interventi preventivi. L'ultima sospensione ha riguardato Villa Mosca, col popoloso quartiere rimasto al buio per ore. Appena pochi giorni fa ancora problemi in centro storico con proteste di commercianti e residenti, in precedenza disagi anche alla Camarana. Veniamo al ponte a catena, slitto dei giorni, chiusura per i lavori dal 10 al 30 giugno, slitta di alcuni giorni l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte a catena di Teramo. Con nuova ordinanza il comune ha infatti posticipato la chiusura totale dell'infrastruttura. E ancora, emergenza cinghiali, Italia Viva rilancia la segreteria provinciale ad Alberto, al sindaco. Fenomeno sempre più diffuso, cresce la paura tra la gente. Insomma, questa è una situazione che va comunque discussa e risolta, quella dei cinghiali. E ancora, arriva il festival dello street food in pieno centro Teramo, a Piazza Marte Libertà, i giorni 5, 6 e 7 di giugno, decima edizione dell'International Street Food a Teramo, un lungo fine settimana dedicato ai sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo, in Piazza Marte Libertà in pieno centro qui a Teramo. E ancora, open day sull'emicrania con visite e controlli gratuiti all'ospedale Mazzini. Non un semplice mal di testa, l'emicrania è una patologia neurologica cronica e invalidante che ha un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Casa di riposo, anzi le case di riposo, pressing sulla regione. D'Alberto, il sindaco, dice la ASP 1 lasciata sola, il sindaco chiede un'assemblea straordinaria, annuncia l'intervento del consiglio. Nessuno vuole addossare tutte le colpe al commissario straordinario Canzio, serve un risanamento. Intanto si sono dimessi 3 infermieri, altri sono sulla strada giusta per dimettersi, va bene, ma certo è che se pensano di andare avanti senza pagare le mensilità dovute, credo che non ci rimarrà nessuno. E questi vecchietti dove li portiamo? Per gli stipendi non pagati? Va bene, allora io torno a ribadire, a ripetere che sanità, scuola e sicurezza, intesa come le forze di polizia e carabinieri, non possono essere toccate, nel senso che gli stipendi vanno pagati, c'è tutto quello che bisogna dare, ok? Perché sono la parte solida della nostra Italia, va bene. Una targa per ricordare Don Arturo Mazza è stata sistemata nella chiesa dell'Annunziata, dove il sacerdote è stato per oltre 50 anni. Bloccati a Teramo due mariti violenti, ti uccido, non vedi più i figli, anzi a Martinsicuro. Un uomo finisce in carcere, botte e minaccia la moglie davanti ai bambini piccoli. Invece a Teramo scatta il divieto di avvicinamento alla ex consorte, denuncia a Coropoli, anche all'Adriatica, per i mariti violenti. E ancora, Palazzo De Sterlik di Castilenti, primi fondi post-sisma per rimetterlo a nuovo. Il commissario Castelli assegna 552.000 euro per avviare l'intervento di riparazione. E ancora, vediamo un'altra notizia, addio Nardinocchi, una vita tra gli alunni a Sant'Egidio, sospenda all'età di quasi 90 anni, 88 per esattezza, l'ex insegnante di italiano alle medie. Il sindaco è stato una persona speciale. Crisi di liquidità, la cooperativa ora chiede il concordato, istanza al Tribunale della Società che gestisce servizi per anziani e disabili. L'obiettivo è salvare 140 posti di lavoro e le attività assistenziali invalidate. Intanto ieri sera, nella trasmissione popolarissima presentata Stefano Di Martino e Pacchi, ebbene signori, purtroppo due sorelle di Sant'Egidio Vibrata hanno riportato 0 euro a casa, hanno perso sia il normale concorso che poi nella ricerca della regione giusta, e sono tornati a casa a mani vuote. Succede. La maggioranza lungomare accuse con idee superate, Alba Adriatica si avvia verso la riqualificazione. Dietro le critiche ci sono le opere, perfetto, bene, è giusto. Allora, cerimonia per i caduti in guerra. Passiamo all'altra notizia: Sant'Omero, omaggio alle 116 vittime, svelata una targa anche in memoria di reduci dei conflitti mondiali. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia: ex colonia a Giulianova, c'è sì alla proposta, via il progetto per il recupero. Approvata la soluzione presentata dalla cordata di imprenditori terramani per lo storico complesso, la struttura avrà destinazione residenziale e sociosanitaria, da riattivare anche il Rosso di Sera. Alunni a tavola in via Mattarelli con Costantini e Albani nella materna, mattinata con i più piccoli ieri per sindaco Ivan Costantini, assessore sociale Lidia Albani, sono stati in visita alla scuola dell'infanzia di via Mattarella, accolti dal personale, hanno condiviso poco dopo il giorno il pranzo con gli alunni. E ancora, studente giuliese brilla negli Stati Uniti, laureato alla Fordham University, completa il master in marketing intelligence. Si tratta di Stefano Ciprietti, che poi sarebbe il fratello minore del campione di motociclismo Matteo Ciprietti, impegnato adesso nel campionato nazionale. Ebbene, complimenti a Stefano Ciprietti, che a New York ha conseguito la laurea magistrale presso la Fordham University. Complimenti. Va bene, andiamo ancora avanti. Nuovi asfalti, la partenza a luglio da via Manzoni. Marconi, a breve individueremo la ditta che si occuperà degli interventi. Proseguono anche i lavori della Ruzzoretti lungo il tratto urbano alla statale 16. Schianto automoto sulla statale, feriti due turisti e traffico in tilt. Caos traffico di mattina a Roseto a causa della presenza concomitante del mercato del giovedì sul lungomare e dei lavori della Ruzzoretti sulla statale 16. E ancora, il grazie a Nonna Vittoria dai bambini del Pedibus, il servizio per gli alunni. C'è una persona speciale che ogni mattina, ogni rientro pomeridiano aspetta i bambini del Pedibus per offrirgli un sorriso e una merenda. È Nonna Vittoria, residente lungo il percorso che porta gli alunni alla scuola primaria Celommi di Roseto. E allora, frana di Silvi, piano su sosta e viabilità, disagi da limitare per estate. La polizia locale studia soluzioni del procedimento sulla provinciale 29B che ha quasi isolato il borgo. Posti auto per residenti sulla circonvallazione boreale per i visitatori, parcheggio al campo sportivo. E ancora, andiamo avanti, sinistra italiana, travaso politico dalla dirigenza comunale del PD, altri, la nuova sede del circolo vista così, inaugurazione del circolo di sinistra italiana che si terrà domenica prossima a 18 l'hotel Du Parc di Atri, dovrebbe rivigorire le ambizioni del centro-sinistra locale. E ancora, signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport. Ci avviamo verso una finalissima con almeno un tennista azzurro. Sarà Cobolli o Arnaldi, staremo a vedere. L'Italia vince la finale doppio misto e stasera grande attesa per il derby tra Cobolli e Arnaldi. Parigi azzurra, festa Errani Vavassori, complimenti. Va bene, l'Italia prepara la sfida in Grecia, da adesso punta a essere titolare per la nazionale italiana di calcio. Domenica seconda amichevole, dovrebbe giocare anche il pescarese Matteo D'Agasso. Va bene, azzurri divisi in due gruppi nell'allenamento di ieri, il giorno dopo la vittoria amichevole su Lussemburgo. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha effettuato prevalentemente esercizi di scarico all'interno della palestra di Coverciano, dove l'Italia è tornata in ritiro. Vediamo il calciomercato, Serie A, Grosso Fiorentina, ci siamo, Chivu firma il rinnovo con l'Inter, Aquilani verso il Sassuolo e Besiktas vuole italiano, oggi a Parma la presentazione del calendario di Serie A. Il Barcellona segue Cambiaso, la Roma spinge per Frattesi, Juve c'è Sorloth dell'Atletico Madrid come nuovo centravanti per la Juventus, il Monza su Echeverri, vedremo che cosa accadrà. Pescara, casting allenatori, oggi c'è il vertice con Di Bari, dopo Boucher salgono le quotazioni di Di Giorgio e piace il bomber a Parigi, continua la caccia al nuovo tecnico il DS Foggia, pronto a sentire anche il giovane allenatore del Casarano Bettella, e ci sono sirene dall'Arabia anche per Foggia. E ancora domenica è la grande sfida finale, Ascoli Brescia per la Serie B, Pescarese Tomei prenota la festa, un pescarese al timone dell'Ascoli che si sta giocando la promozione in Serie B, si tratta del mister Francesco Tomei, infatti domenica pomeriggio potrebbe festeggiare il salto di categoria alla guida dei bianconeri. Io ho visto un Ascoli davvero determinato nella partita di Brescia, sicuramente ha messo sotto la squadra di Corini, assolutamente sì, e devo dire, ammettere onestamente, che questo Ascoli merita la Serie B, almeno l'Ascoli che ho visto giocare nella partita di Brescia. Allora, veniamo alla Serie D, il calciomercato, l'Aquila Betturri è fatta, adesso parte l'assalto all'allenatore Cappellacci, attualmente alla Sant'Egidiese. Presentato il nuovo direttore generale, inizia la caccia al tecnico, per la panchina piace anche Andreucci, spunta il bomber Osorio. Intanto in eccellenza Provasto tratta con Piccioni, oggi ha risposto il tecnico, soltanto oggi sapremo se sarà Walter Piccioni a guidare la Provasto che verrà, l'ex tecnico del San Salvo dopo essersi incontrato a serata di mercoledì con la dirigenza biancorossa si è preso qualche ora di tempo prima di decidere se sposare o meno il progetto biancorosso. Taravo linea verde, si lavora per blindare Sonco, il club in attesa del ripescaggio valuta i rinnovi, Stadio Morolis prima al girone per media spettatori, dopo aver ufficializzato il primo sì, cioè la conferma dell'esterno di attacco Fabian Pavone e ci si concentra sui rinnovi di altri giocatori in casa Teramo. Sant'Egidiese all'esame Grassina, il bomber dal Cason dice io voglio arrivare in Serie D. Dunque potrebbe proseguire il matrimonio tra Dal Cason e Sant'Egidiese, bisogna vedere se la Sant approderà in Serie D. Intanto il Teramo pensa anche al ripescaggio e lo Stadio Borolis primo al girone per media spettatori. Il club in attesa di ripescaggio valuta i rinnovi, ma soprattutto dopo il ripescaggio partirà il calciomercato del Teramo, perché bisogna vedere dove saremo, in Serie C o in Serie D, e cambiano tante cose. Giulianova scatta la pista Boccanera, pensate un po', a Giulianova rivogliono Boccanera come portiere del Giulianova Calcio, l'avevano, l'hanno dato via e adesso, come dire, lo rivogliono ancora. Sono vecchi amori che tornano, Gli appunti di Radio Mica, stop le notizie, prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti con con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va di musicalmente parlando in questi tempi su Radio Mica? Bene, le canzoni, le hit di quest'estate 2026. Attenzione, bisogna che voi partecipiate, va bene, scegliendo la vostra canzone preferita e inviando il titolo della canzone esattamente al 335-6564-507 tramite WhatsApp. E naturalmente poi domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show, vi daremo il nome della canzone che ha vinto, va bene, cioè il tormentone dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348-34-30-412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Bene signori, siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Allora sentiamo un po', pronti? Via, ci siamo. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp, invia il tutto a 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica Internazionale, mi raccomando. Dunque, al Chino da Sante, ristorante a base di pesce, siamo a Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo avanti con stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Lovalido, mondo risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto è lento, prova con l'IP di Fratelli Ciprietti, va bene. Dunque Andiamo ancora avanti perché andiamo alla raccolta porta a porta. In questo venerdì 5 di giugno, stasera va l'organico, venerdì 5 giugno, l'organico. La fortuna, signori, ci siamo con la fortuna, eh? Allora, attenzione, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Bene signori, ci siamo, è il momento della fortuna. Concorso numero 88, combinazione vincente 12 33 43 55 74 75, numero jolly 70. Questa è la combinazione vincente, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 111.000 euro, niente male. Ai 4 443 euro, ai 3 31,30 euro, ai 2 5,59 euro, per una super combinazione vincente che la seguente: 12 33 43 55 74 75 5, numero jolly 70. Bene, veniamo adesso, passiamo al concorso numero 89, cioè quello di questa sera. In palio ci sono 174 milioni e 100 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati all'86, 87, ripeto 6, 8, 13 abbinati all'86, 87 su Palermo e Roma. Su Venezia e ruota nazionale 65, 67, 72 abbinati al 55, 56, ripeto 65, 67, 72 abbinati al 55, 56 su Venezia e ruota nazionale. Bene così, perfetto signori. Tra poco le farmacie di turno, siamo un passo dall'oroscopo del venerdì da Radio Amica. Prego, vai pure regia.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo subito, signori, con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, Bellante Paese, ad Atri, Pepe, Corso Adriano, Atri, a Pinete Silvi, Laviano, Silvia, Genova, Farmacia Comunale, via Trieste, 159. In Val Vibrata, Farmacia Comunale, via Le Kennedy, Sant'Egidio, Val Vibrata, Roseto di Bonaventura. A Bisenti, Farmacia Rosini, Valumano, Rasetti, Castellalto, a Casalizzola, Celli, Castelli, a Montorio, Esposito, Pietro Camela, Campi, Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e sabato. Le super classifiche, dunque ci siamo, arriva Sosta Gustosa e le super classifiche del venerdì, sentiamo, prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica.

0: al quarto posto polistirene, al quinto posto ferro, acciaio tondo per cemento armato, al sesto petrolio, al settimo gasolio, all'ottavo rame. Questi sono i materiali che sono andati in aumento molto molto molto sostenuti, devo dire la verità. Va bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio qui da Radio Mica International. Bene, allora due importanti e siamo subito all'oroscopo del venerdì, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, allora andiamo subito con l'oroscopo del giorno venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la luna favorisce il tuo lato socievole, ti suggerisce di condividere un momento della giornata con i tuoi amici. Toro, la giornata evidenzia nuovamente criticità che riguardano una questione legata al lavoro che già tempo addietro avevi cercato senza successo di risolvere. Gemelli, a livello economico procedi con i piedi di piombo, in questi giorni ti scopri più suggestionabile e disponibile a prendere per oro colato quello che altre persone ti spiegano. Cancro, hai ancora bisogno di qualche giorno per uscire completamente dalla situazione di incertezza che ti trovi ad attraversare nel lavoro. Leone, il desiderio di trovarti nel partner colore il tuo amore, di toni più intensi e passionali che in questo momento sembrano di grande ispirazione per te. Vergine, seppure sia calante, la luce della luna ti aiuta a uscire da un dubbio del lavoro, consentendoti di mettere a fuoco una soluzione che stentavi a individuare. Vediamo alla bilancia, una configurazione favorevole ti getta tra le braccia dell'amore, facendoti ritrovare tutta la passionalità che si nasconde dietro all'eleganza. Scorpione, questa volta l'incontro mensile a luna con Plutone che ti governa è reso più intenso dall'aspetto teso di Marte, anche lui maestro del tuo segno. Sagittario, la giornata si annuncia ricca di scambi e incontri, la comunicazione acquista ora un protagonismo significativo che in qualche modo determina il tuo stato d'animo generale. Capricorno, la sfera economica sembra ritagliarsi un ruolo da protagonista nella giornata di oggi, ma richiede da parte tua la disponibilità a prendere davvero in mano le cose. Acquario, la configurazione ti invita a interrogarti sul senso che vuoi dare alla tua vita di struttura, l'impalcatura che l'avevi dato e ti fa scoprire nella relazione il piacere della verità. Pesci, anche se per te le situazioni fluide e cangianti sono qualcosa di familiare in cui ti è facile mantenere l'orientamento, in questo momento senti la necessità di fare maggiore chiarezza nel campo economico e fai bene. Veniamo adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva Campione del Mondo, Italia Lovis UNESCO spettacolo. Su Rai 2 ore 14 sera attualità, su Rai 3 Albatros film drammatico, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 L'Erede, su Italia 1 Invasion sotto attacco, su La 7 Propaganda Live, su TV 8 I delitti del Barruve, su 3-9 I migliori fratelli di Crozza Show. Intanto ricordo che sempre su 3-9 c'è la partita a Parigi, la festa azzurra tra Cobolli e Arnaldi. Uno di sicuro arriva nella finalissima, perfetto.

comunicazione di servizio per chiudere. Dunque, alle grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamento a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso al momento riservato alle canzoni. Dunque, su Radio Mica International, late dell'estate 2026, solo quelle. E domenica 13 settembre, alla ripartenza della trasmissione popolarissima Radio Domenica Show, vi daremo anche qual è stato il tormentone d'estate secondo i vostri voti. Vabbè, ok, bene signori, i nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplicissimo. Raccolta porta a porta, oggi venerdì 5 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il porto di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it, Fairplay ci sei, ok? Signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie ancora una volta, buon venerdì!

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non sarà la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno e estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che son desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato.

il party è finito, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Leoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

mandorla e non lo sa perché lo fa. È una battaglia nel cielo, è fantasia nell'oscurità.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati venerdì 5 giugno 2026, San Bonifacio. Dunque parlerò più tardi nel corso della nostra giornata, va bene, dell'Italia che riapre il nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti Pichetto Fratin con nuovi mezzi di energia sostenibile. Accise verso il rinnovo del taglio anche per i mesi di giugno, stallo sui voucher per i fragili. E ancora Zelensky e Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-Stati Uniti. Intanto la guerra libera Israele, tregua è già saltata. Economia a pezzi, crolla la natalità, la crisi di Mosca in Russia, anche loro hanno questi problemi della natalità. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la notte del colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. La presa d'atto della relazione della procura sulla Grazia. Intanto Nicole Minetti ha chiesto 250 milioni a Canale 5, anzi Rete 4, praticamente alla giornalista Bianca Berlinguer e al giornale Il Fatto Quotidiano. E ancora Berlusconi dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. Telefonata tra Marina e la Premier, resta emergenza giustizia. La Premier spazzati via 30 anni sospetti infamanti. La presidente del Mondadori, Marina Berlusconi, dice la giustizia resta un'emergenza, bisogna metterci mano. Dunque, anche perché chi ha sbagliato in passato tra i giudici, che colpa, cioè adesso che pena avranno? Niente, anzi può darsi pure che siano stati, come dire, premiati. Dunque, Fabiola Moretti, di nuovo arrestata, la lady della banda della Magliana, l'ex compagna del boss della banda della Magliana ed ex collaboratrice di giustizia ai domiciliari per spaccio. Il segno più del giorno, il segno dell'acquario, andiamo verso un fine settimana alla grande, intanto c'è la grande sfida a Parigi, semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Oggi è Grande Italia, Paratta fa il tifo nella speranza che un italiano vinca dopo tanti anni in cui ha vinto anche Panatta, perché tra l'altra cosa ha vinto anche Roland Garros. Va bene, di questo e altro parleremo più tardi, naturalmente nel corso primissima del giorno. Intanto, come dire, diamoci una botta di energia, ci occorre in questo super venerdì. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene così, dunque signori, andiamo subito con prima parte, siete i benvenuti, va bene. Allora, cosa va su Radio Amica Internazionale, anche per quest'oggi venerdì, esattamente venerdì 5 giugno 2026, vanno le favolose canzoni dell'estate 2026, naturalmente canzoni tra le quali poi a settembre sceglieremo, sarete voi a scegliere votando la canzone più dell'estate 2026. Ancora Chalet la Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido in pieno centro, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale e poi Back Food Music, una stagione piena di eventi alla Sirenetta Riccardo, dunque la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai la amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento, si chiama Bangaranga, la canzone che ha vinto l'Eurofestival, dunque cantato da Dara. E ancora bentornata estate, Garda Lido è aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Garda Lido. Tra poco signori la massima del giorno con Nero di Seppia, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione.
1: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque buon venerdì, sabato e domenica, super fine settimana. Dunque allora signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la massima del giorno e intanto ci prendiamo e gustiamo un buon caffè, al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti naturalmente con la massima del giorno. Il modo migliore di difendere un amore finito è quello di non insistere. Va bene, andiamo oltre. Dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. E ancora, su Radio Amica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Amica International, il maestro Ennio Morricone dirige orchestra di Cernovolta il West. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti qui da Radio Amica International con Top Clean. Sentiamo, vai. Un attimo di pazienza, un attimo di pazienza, ci siamo, scusate. Allora, eccoci qui, pronti, si riparte, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così, dunque allora andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super tormentone dell'estate 2026 su Radio Amica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al numero telefonico di Radio Amica International 335-6564-507. Vi aspettiamo. Di Santa Maria Re, di Via Nazionale 5, San Nicolò a Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi, di Sante Mobili Arredi. Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Alido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo. Che serata, che giornata, Nero di Seppia. La canzone più della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone estiva di Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti, naturalmente andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. L'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli nuvole nella parte del pomeridiana della giornata, dunque con possibilità anche di rovesci sulla parte appenninica soltanto. Dunque veniamo ai venti deboli, zero termico intorno ai 3900 metri, mare da poco mosso, le temperature, l'Aquila più 13 più 24, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 17 più 27, Chieti più 16 più 26, Teramo più 15 più 27, Girova più 17 più 25, Roccaraso più 9 più 21, Martinsicuro più 18 più 25, San Benedetto del Tronto più 17 più 25. In questo 5 di giugno, venerdì, dunque siamo arrivati al giorno numero 156 dell'anno 2026, alla fine mancano 209, il sole è sorto alle 5, esattamente alle 5.26, tramonterà questa sera alle 20.31. Bene così signori, ci siamo, beh, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo della sigla e possiamo buttarci su tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque veniamo subito al momento riservato naturalmente al d'oggi venerdì 5 giugno 2026 San Bonifacio, le notizie del giorno, il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Signori, la prima notizia è questa: nucleare, si la legge, energia sostenibile con nuove tecnologie, primo via libera la delega per favorire il ritorno all'atomo, il testo passa al Senato, decreti attuativi entro l'anno, secondo le stime darà fino al 22% del mix energetico, i vecchi impianti dalla prima giornata saranno smantellati e dismessi, i comuni potranno candidarsi per ospitare i siti. Il nodo del deposito nazionale delle scorie, focus sulla ricerca e su una campagna di sensibilizzazione. L'Italia infrange quindi un tabù durato da 40 anni, via libera quindi all'innovazione con il nucleare più moderno. Se nel 1987 fosse stata fatta un'altra scelta, oggi questo sarebbe un paese diverso, ora un nuovo inizio è possibile, dice la Meloni. Il lento ritorno con i miri reattori sono assemblabili come un puzzle, non più grandi centrali ma impianti delle dimensioni di un tir in grado di alimentare anche un data center per l'intelligenza artificiale, ma per produrli servirà tempo. L'Italia intanto ha incassato una nona rata da 12 miliardi 800 milioni di euro dal PNRR. E ancora, accise verso la proroga del taglio, stallo sui voucher per i vulnerabili, attesa per l'extra gettito IVA in base agli incassi, dopo il 6 giugno sarà modulato il nuovo sconto e le accise, e siccome il guadagno è alto naturalmente, e quindi credo che si andrà avanti con le accise. Prudenza sull'uso della flessibilità concessa dall'Unione Europea, gli interventi possono generare una certa crescita. Va bene, dunque veniamo adesso invece alla mafia, cadono le accuse per Berlusconi dell'Utri e Meloni sente Marina Berlusconi. La sentenza sulle stragi, la premier spazzati via decenni di sospetti infamanti. La figlia Marina Berlusconi dice la giustizia resta un'emergenza, responsabilità che civile, si riapre il fronte. Allora, con chi? Col giudice che ha sbagliato, va bene, condannando Berlusconi dell'Utri, adesso cosa bisognerebbe fare? Questa è la domanda. Perché del resto hanno per 30-40 anni sono stati messi da parte, non tanto Berlusconi quando dell'Utri, e questi anni non tornano più indietro, non glieli può ridare nessuno. È troppo facile condannare, va bene, se poi non si hanno le prove giuste, certe. Vabbè, andiamo avanti. 30 anni di indagini, 6 archiviazioni, il teorema sul Cavaliere finisce nel nulla. Mattarella chiude il caso Minetti, il Colle non si fa influenzare, il Quirinale conferma la grazia, prendiamo atto del rapporto del procuratore generale e nega l'inconsueta segretezza del provvedimento, stessa procedura seguita per gli altri. In questo mandato presidenziale per 30 atti di clemenza su 42 si è scelto di tutelare la riservatezza. Nordio contro le opposizioni, hanno creduto a insinuazioni del tutto infondate, così non va. Grande la situazione, naturalmente la risposta di Nicol Minetti chiede 250 milioni tramite i suoi avvocati, va bene, al Fatto Quotidiano e alla trasmissione su Rete 4 di Bianca Berlinguer. E ancora 250 milioni di euro. Il centro-sinistra dà ragione a Prodi, serve un nuovo riformismo, l'intervento dell'ex premier apre il dibattito nell'alleanza progressista su come fronteggiare l'avanzata populista. Cerchiamo parole diverse per rispondere alle istanze degli elettori. Senza il PD non siamo un partito, Zenzero è infradito, ha uno strumento per cambiare il meglio la vita delle persone. L'addio adesso di un altro onorevole dal PD, si tratta di Pina Picerno, vicepresidente dell'Europarlamento, che lascia il PD. Ellie Slide dice sono dispiaciuta ma il partito resta plurale. Terza uscita tra le file dei riformisti nell'arco del 2026, prima di lei Elisabetta Gualmini e Marianna Madia se ne sono andati. E ancora, voltiamo pagina, vediamo la nostra notizia. Stati Uniti e Russia, il tunnel del disgelo, Putin pronte intese con Kiev. E Zelensky, vediamoci io e te, sia all'opera sullo stretto di Bering per rilanciare i rapporti con Washington, ma Trump non reagisce. Il presidente ucraino scrive allo zar, fermiamo gli attacchi per trattare. Mosca continua a volere il controllo del Donbass, l'Ucraina lavora per avere 90 miliardi di aiuti dall'Europa. Il Cremlino insiste nella propaganda sulle operazioni militari, nonostante lo stallo, le nostre truppe stanno avanzando sempre di più. Ma non è vero niente, sono fermi da tempo. E ancora, l'economia di Mosca è a pezzi e ora crolla anche la natalità. Il 3 giugno lo sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo proprio in concomitanza con l'apertura del forum economico internazionale definito la Davos russa. È usata dal Cremlino per mostrare una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale il mercoledì 4 sotto una coltre di fumo denso per l'attacco degli ucraini a San Pietroburgo. C'è l'accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah rifiuta di ritirarsi. Un casco blu ucciso al confine. I miliziani non accettano di spostarsi a nord del fiume di Tani, sarebbe una sconfitta. La tregua resta uno dei nodi principali per arrivare a un'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran. Scambio di accuse sulla responsabilità dell'attacco contro il soldato serbo e il cordoglio del governo italiano. E ancora, Trump dà l'altolà alla Camera, segnale dei repubblicani, naturalmente, ma il veto del presidente può superare ogni ostacolo. E ancora, Fabiola Moretti è arrestata ancora, il romanzo criminale senza fine della donna della Magliana, l'ex compagna del boss della banda ai domiciliari per spaccio. Dagli anni caldi della malavita romana alla collaborazione con la giustizia fino al ritorno alla delinquenza, una vita oltre i limiti. Nel 2015 per lei è anche un'accusa di tentato omicidio per aver ferito a coltellate il compagno della figlia. Dopo il pentimento indicò l'ex senatore Vitalone come mandante del delitto Pecorelli, che fu poi però assolto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Il racconto del bracciante scampato, puniti per aver chiesto un contratto, come giusto che sia. A Cosenza uno degli arrestati confessa a un connazionale: la macchina era la mia, volevo eliminare quelle persone. La vittima in 10 una stanza come schiavi, dovevano dormire e vivere lì. La lite furiosa dentro casa, prima dell'agguato al distributore, i due accusati non hanno risposto al GIP. E ancora, molestia alla scuola militare, questa è una cosa gravissima. Arrestato il professore di italiano, ci ricattava per la maturità. Le indagini nate alla denuncia di uno studente della Teulier di Milano, voleva foto intime e ci ricattava. L'esercito sostegno agli inquirenti, condannato ogni comportamento incompatibile con i nostri valori. Palpeggiamenti con la scusa di controllare versioni di latino durante la verifica, richieste di foto intime e messaggi e massaggi, frasi a sfondo sessuale sussurrati sottovoce in classe, pensato un po'. Allora, che roba. Catherine rivede i bambini, soffrono per la distanza, ridatemeli al più presto. La famiglia Del Bosco insieme per una mattina, Nordio archivia il procedimento sui giudici aquilani, nessun illecito disciplinare, ma intanto sono finiti tutti sotto scorta. La donna si dice fiduciosa del ricongiungimento con i figli, il nuovo legame della coppia, riportiamola a casa. Certo che non si capisce perché, avendo accettato Nathan e Catherine tutto quello che gli è stato loro imposto, posto, va bene, non capisco il perché non possono tornare a casa, ma veramente non capisco il perché. Dunque, in Italia il sistema degli affidi o più in generale l'apparato di tutela dei minori sono percepiti come necessari ma non pienamente rassicuranti. Poi bisogna vedere da assistente sociale ad assistente sociale, perché insomma, voglio dire, se è così come abbiamo visto, insomma, io qualche dubbio ce l'avrei. Del Mastro, il procuratore lo vuoi, l'acquisizione della chat, mi auguro ci sia collaborazione. I PM romani hanno chiesto via libera alla giunta per le autorizzazioni alla Camera. E ancora, veniamo adesso a Teramo dintorni, accoltella e ferisce alla sagra di Casoli di Atri, viene poi assolto, strage e tentato omicidio. Cinquantenne di Atri, riconosciuto incapace di intendere volere, è libertà vigilata a casa col divieto di uscire la notte. Giudicato con rito abbreviato, i fatti risalgono a luglio dell'anno scorso, quando l'uomo fece irruzione alla festa della birra di Casoli di Atri colpendo 3 persone. Compra online bici elettriche e invece è una truffa. Paga 800 euro in contanti, il venditore scompare senza inviare nulla a casa dell'acquirente. C'è anche un indagato. E ancora voltiamo qua, e le bici non sono mai arrivate. Vabbè, andiamo ancora avanti. Nuovo blackout scatena allarme e timori per la stagione estiva. L'assessore comunale sbraccia subito un incontro con Edistribuzione per interventi preventivi. L'ultima sospensione ha riguardato Villa Mosca, col popoloso quartiere rimasto al buio per ore. Appena pochi giorni fa ancora problemi in centro storico con proteste di commercianti e residenti, in precedenza disagi anche alla Camarana. Vediamo al ponte a catena, slitto nei giorni, chiusura per i lavori dal 10 al 30 giugno, slitta di alcuni giorni l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte a catena di Teramo. Con nuova ordinanza, il comune ha infatti posticipato la chiusura totale dell'infrastruttura. E ancora, emergenza cinghiali, Italia Viva rilancia la segreteria provinciale ad Alberto, al sindaco. Fenomeno sempre più diffuso, cresce la paura tra la gente. Insomma, questa è una situazione che va comunque discussa e risolta, quella dei cinghiali. E ancora, arriva il festival dello street food in pieno centro Teramo a Piazza Marte Libertà, i giorni 5, 6 e 7 di giugno, decima edizione dell'International Street Food a Teramo, un lungo fine settimana dedicato ai sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo, in Piazza Marte Libertà in pieno centro qui a Teramo. E ancora, open day sull'emicrania con visite e controlli gratuiti all'ospedale Mazzini. Non un semplice mal di testa, è una patologia neurologica cronica e invalidante che ha un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Casa di riposo, anzi le case di riposo, pressing sulla regione. D'Alberto, il sindaco, dice la ASP 1 lasciata sola, il sindaco chiede un'assemblea straordinaria e annuncia l'intervento del consiglio. Nessuno vuole addossare tutte le colpe al commissario straordinario Canzio, serve un risanamento. Intanto si sono dimessi 3 infermieri, altri sono sulla strada giusta per dimettersi. Va bene, ma e certo è che se pensano di andare avanti senza pagare le mensilità dovute, credo che non ci rimarrà nessuno. E questi vecchietti dove li portiamo? Per gli stipendi non pagati? Va bene, allora io torno a ribadire, a ripetere che sanità, scuola e sicurezza, intesa come le forze di polizia e carabinieri, non possono essere toccate, nel senso che gli stipendi vanno pagati, c'è tutto quello che bisogna dare. Ok, perché sono la parte solida della nostra Italia. Va bene, una targa per ricordare Don Arturo Mazza è stata sistemata nella chiesa dell'Annunziata, dove il sacerdote è stato per oltre 50 anni. Bloccati a Teramo, 2 mariti violenti, ti uccido, non vedi più i figli, anzi a Martinsicuro. Un uomo finisce in carcere, botte e minaccia la moglie davanti ai bambini piccoli. Invece a Teramo scatta il divieto di avvicinamento alla ex consorte, denuncia Coropoli anche alba Adriatica per i mariti violenti. E ancora, Palazzo d'Esterlic di Castilenti, primi fondi post-sisma per rimetterlo a nuovo. Il commissario Castelli assegna 552.000 euro per avviare l'intervento di riparazione. E ancora, vediamo un'altra notizia, addio Nardinocchio, una vita tra gli alunni a Sant'Egidio, sospende all'età di quasi 90 anni, 88 per esattezza, l'ex insegnante di italiano alle medie. Il sindaco è stato una persona speciale. Crisi di liquidità, la cooperativa ora chiede il concordato, istanza al Tribunale della Società che gestisce servizi per anziani e disabili. L'obiettivo è salvare 140 posti di lavoro e le attività assistenziali in Val Brata. Intanto ieri sera, nella trasmissione popolarissima presentata Stefano Di Martino e Pacchi, ebbene signori, purtroppo due sorelle di Sant'Egidio Vibrata hanno riportato 0 euro a casa, hanno perso sia il normale concorso che poi nella ricerca della regione giusta, e sono tornati a casa a mani vuote. Succede. La maggioranza lungomare accuse con idee superate, alba Adriatica si avvia verso la riqualificazione. Dietro le critiche ci sono le opere, perfetto, bene, è giusto. Allora, cerimonia per i caduti in guerra. Passiamo all'altra notizia: Sant'Omero, omaggio alle 116 vittime, svelata una targa anche in memoria di reduci dei conflitti mondiali. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia: ex colonia a Giulianova, c'è sì alla proposta, via il progetto per il recupero. Approvata la soluzione presentata dalla cordata di imprenditori terramani per lo storico complesso, la struttura avrà destinazione residenziale e sociosanitaria da riattivare anche il Rosso di Sera. Alunni a tavola in via Mattarelli con Costantini e Albani nella materna, mattinata con i più piccoli ieri per il sindaco Ivan Costantini e l'assessore sociale Lidia Albani. Sono stati in visita alla scuola dell'infanzia di via Mattarella, accolti dal personale, hanno condiviso poco dopo il giorno il pranzo con gli alunni. E ancora, studente giuliese brilla negli Stati Uniti, laureato alla Fordham University, completa il master in marketing intelligence. Si tratta di Stefano Ciprietti, che poi sarebbe il fratello minore del campione di motociclismo Matteo Ciprietti, impegnato adesso nel campionato nazionale. Ebbene, complimenti a Stefano Ciprietti, che a New York ha conseguito la laurea magistrale presso la Fordham University. Complimenti. Va bene, andiamo ancora avanti. Nuovi asfalti, la partenza a luglio da via Manzoni. Marconi, a breve individueremo la ditta che si occuperà degli interventi. Proseguono anche i lavori della Ruzzoretti lungo il tratto urbano alla statale 16. Schianto automoto sulla statale, feriti due turisti e traffico in tilt. Caos traffico di mattina a Roseto a causa della presenza concomitante del mercato del giovedì sul lungomare e dei lavori della Ruzzoretti sulla statale 16. Ancora, il grazie a Nonna Vittoria dai bambini del Pedibus, il servizio per gli alunni. C'è una persona speciale che ogni mattina, ogni rientro pomeridiano aspetta i bambini del Pedibus per offrirgli un sorriso e una merenda. È Nonna Vittoria, residente lungo il percorso che porta gli alunni alla scuola primaria Celommi di Roseto. E allora, frana di Silvi, piano su sosta e viabilità, disagi da limitare per estate. La polizia locale studia soluzioni del procedimento sulla provinciale 29B che ha quasi isolato il borgo. Posti auto per residenti sulla circonvallazione boreale per visitatori, parcheggio al campo sportivo. E ancora, andiamo avanti, sinistra italiana, travaso politico dalla dirigenza comunale del PD, altri, la nuova sede del circolo vista così, l'inaugurazione del circolo di sinistra italiana che si terrà domenica prossima alle 18 all'hotel Du Parc di Atri, dovrebbe rivigorire le ambizioni del centro-sinistra locale. E ancora, signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport. Ci avviamo verso una finalissima con tennista azzurro. Sarà Cobolli o Arnaldi, staremo a vedere. L'Italia vince la finale del doppio misto e stasera grande attesa per il derby tra Cobolli e Arnaldi. Parigi azzurra, festa Errani Vavassori, complimenti. Va bene, l'Italia prepara la sfida in Grecia, da adesso punta a essere titolare per la nazionale italiana di calcio. Domenica seconda amichevole, dovrebbe giocare anche il pescarese Matteo D'Agasso. Va bene, azzurri divisi in due gruppi nell'allenamento di ieri, il giorno dopo la vittoria amichevole su Lussemburgo. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha effettuato prevalentemente esercizi di scarico all'interno della palestra di Coverciano, dove l'Italia è tornata in ritiro. Vediamo il calciomercato, Serie A, Grosso Fiorentina, ci siamo. Chivu firma il rinnovo con l'Inter. Aquilani verso il Sassuolo e Besiktas vuole italiano. Oggi a Parma la presentazione del calendario di Serie A. Il Barcellona segue Cambiaso, la Roma spinge per Frattesi, Juve c'è Sorloth dell'Atletico Madrid come nuovo centravanti per la Juventus. Il Monza su Echeverri, vedremo che cosa accadrà. Pescara, casting allenatori, oggi c'è il vertice con Di Bari, dopo Boucher salgono le quotazioni di Di Giorgio e piace il bomber a Parigi, continua la caccia al nuovo tecnico il DS Foggia, a sentire anche il giovane allenatore del Casarano Bettella, e ci sono sirene dall'Arabia anche per Foggia. E ancora domenica è la grande sfida finale, Ascoli Brescia per la Serie B, Pescarese Tomei prenota la festa. Un pescarese al timone dell'Ascoli che si sta giocando la promozione in Serie B, si tratta del mister Francesco Tomei. Infatti domenica pomeriggio potrebbe festeggiare il salto di categoria alla guida dei bianconeri. Io ho visto un Ascoli davvero determinato nella partita di Brescia, sicuramente ha messo sotto la squadra di Corini, assolutamente sì, e devo dire, ammettere onestamente, che questo Ascoli merita la Serie B, almeno l'Ascoli che ho visto giocare in per l'appunto in nella partita di Brescia. Allora, veniamo alla Serie D, il calciomercato, l'Aquila Betturri è fatta, adesso parte l'assalto all'allenatore Cappellacci, attualmente alla Sant'Egidiese. Presentato il nuovo direttore generale, inizia la caccia al tecnico, per la panchina piace anche Andreucci, spunta il bomber Osorio. Intanto in eccellenza Provasto tratta con Piccioni, oggi ha risposto il tecnico. Soltanto oggi sapremo se sarà Walter Piccioni a guidare la Provasto che verrà. L'ex tecnico del San Salvo, dopo essersi incontrato a serata di mercoledì con la dirigenza biancorossa, si è preso qualche ora di tempo prima di decidere se sposare o meno il progetto biancorosso. Taravo linea verde, si lavora per blindare Sonco. Il club in attesa del ripescaggio valuta i rinnovi. Stadio Monolis primo al girone per meglio spettatori. Dopo aver ufficializzato il primo sì, cioè la conferma dell'esterno di attacco Fabian Pavone e ci si concentra sui rinnovi di altri giocatori in casa Teramo. Sant'Egidiese all'esame Grassina, il bomber dal Cason dice io voglio arrivare in Serie D. Dunque potrebbe proseguire il matrimonio tra Dal Cason e Sant'Egidiese, bisogna vedere se la Sant approderà in Serie D. Intanto il Teramo pensa anche al ripescaggio e lo Stadio Borolis è primo al girone per media spettatori. Il club in attesa di ripescaggio valuta i rinnovi, ma soprattutto dopo il ripescaggio partirà il calciomercato del Teramo, perché bisogna vedere dove saremo, in Serie C o in Serie D, e cambiano tante cose. Giulianova scatta la pista a Boccanera, pensate un po', a Giulianova rivogliono Boccanera come portiere del Giulianova Calcio, l'avevano, l'hanno dato via e adesso, come dire, lo rivogliono ancora. Sono vecchi amori che tornano, Gli appunti di Radio Mica, stop le notizie, prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti con con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va di musicalmente parlando in questi tempi su Radio Mica? Bene, le canzoni, le hit di quest'estate 2026. Attenzione, bisogna che voi partecipiate, va bene, scegliendo la vostra canzone preferita e inviando il titolo della canzone esattamente al 335-6564-507 tramite WhatsApp. E naturalmente poi domenica 13 di settembre, prima puntata della nuova stagione di Radio Domenica Show, vi daremo il nome della canzone che ha vinto, va bene, cioè il tormentone dell'estate 2026 di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Bene signori, siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Allora sentiamo un po', pronti? Via, ci siamo. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp, invia il tutto a 335-6564-507 che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica International, mi raccomando. Dunque Alachino da Sante, ristorante a base di pesce, siamo a Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo avanti con stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Lovalido, mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto è lento, prova con l'IP dei Fratelli Ciprietti, va bene. Dunque Andiamo ancora avanti perché andiamo alla raccolta porta a porta. In questo venerdì 5 di giugno, stasera va l'organico, venerdì 5 giugno, l'organico. La fortuna, signori, ci siamo con la fortuna, eh? Allora, attenzione, pronti, via, eccoci qua, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Bene signori, ci siamo, è il momento della fortuna. Concorso numero 88, combinazione vincente 12 33 43 55 74 75, numero jolly 70. Questa è la combinazione vincente, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 111.000 euro, niente male. Ai 4 443 euro, ai 3 31,30 euro, ai 2 5,59 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 12 33 43 55 74 75 5, numero jolly 70. Bene, veniamo adesso, passiamo al concorso numero 89, cioè quello di questa sera. In palio ci sono 174 milioni e 100 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati all'86, 87, ripeto 6, 8, 13 abbinati all'86, 87 su Palermo e Roma. Su Venezia e ruota nazionale 65, 67, 72 abbinati al 55, 56, ripeto 65, 67, 72 abbinati al 55, 56 su Venezia e ruota nazionale. Bene così, perfetto signori. Tra poco le farmacie di turno, siamo un passo dall'oroscopo del venerdì da Radio Amica. Prego, vai pure regia.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo subito, signori, con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione, Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, Bellante Paese, ad Atri, Pepe, Corso Adriano, Atri, a Pinete Silvi, Laviano, Silvia, Genova, farmacia comunale, via Trieste, 159. In Val Vibrata, farmacia comunale, via Kennedy, Sant'Egidio, Vibrata, Roseto di Boroventura. A Bisenti, farmacia Rosini, Valumano, Rasetti, Castellalto, a Casalizzola, Celli, Castelli, a Montorio, Esposito, Pietro Camela, Campi, Mascitti, Sant'Onofrio, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e sabato. Le super classifiche, dunque ci siamo, arriva Sosta Gustosa e le super classifiche del venerdì. Sentiamo, prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma.
1: come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Benissimo, Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo alla super classifica del giorno. Gli aumenti nel settore edilizia, perché ci sono e continuano sempre a aumentare. Dunque, al primo posto il polietilene, al secondo posto troviamo il PVC, al terzo posto polipropilene, al quarto posto polistirene, al quinto posto ferro, acciaio tondo per cemento armato, al sesto petrolio, al settimo gasolio, all'ottavo rame. Questi sono i materiali che sono andati in aumento molto sostenuti, devo dire la verità. Va bene, allora signori, siamo alla chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio qui da Radio Amica International. Bene, allora due importanti e siamo subito all'oroscopo del venerdì, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa

adesso di risolvere. Gemelli, a livello economico procedi con i piedi di piombo, in questi giorni ti scopri più suggestionabile e disponibile a prendere per oro colato quello che altre persone ti spiegano. Cancro, hai ancora bisogno di qualche giorno per uscire completamente dalla situazione di incertezza che ti trovi ad attraversare nel lavoro. Leone, il desiderio di trovarti nel partner colore il tuo amore, di toni più intensi e passionali che in questo momento sembrano di grande ispirazione per te. Vergine, seppure sia calante, la luce della luna ti aiuta a uscire da un dubbio del lavoro, consentendoti di mettere a fuoco una soluzione che stentavi a individuare. Vediamo alla bilancia, una configurazione favorevole ti getta tra le braccia dell'amore, facendoti ritrovare tutta la passionalità che si nasconde dietro all'eleganza. Scorpione, questa volta l'incontro mensile a luna con Plutone che ti governa è reso più intenso dall'aspetto teso di Marte, anche lui maestro del tuo segno. Sagittario, la giornata si annuncia ricca di scambi e incontri, la comunicazione acquista ora un protagonismo significativo che in qualche modo determina il tuo stato d'animo generale. Capricorno, la sfera economica sembra ritagliarsi un ruolo da protagonista nella giornata di oggi, ma richiede da parte tua la disponibilità a prendere davvero in mano le cose. Acquario, la configurazione ti invita a interrogarti sul senso che vuoi dare alla tua vita di struttura, l'impalcatura che l'avevi dato e ti fa scoprire nella relazione il piacere della verità. Pesci, anche se per te le situazioni fluide e cangianti sono qualcosa di familiare in cui ti è facile mantenere l'orientamento, in questo momento senti la necessità di fare maggiore chiarezza nel campo economico e fai bene. Vediamo adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva Campione del Mondo, Italia Lovis UNESCO spettacolo. Su Rai 2 ore 14 sera attualità, su Rai 3 Albatros film drammatico, su Rete 4 Quarto Grado, su Canale 5 L'Erede, su Italia 1 Invasion sotto attacco, su La 7 Propaganda Live, su TV 8 I delitti del Barlume, su 3-9 I migliori fratelli di Crozza Show. Intanto ricordo che sempre su 3-9 c'è la partita a Parigi, la festa azzurra tra Cobolli e Arnaldi. Uno di sicuro arriva nella finalissima, perfetto. Comunicazioni di servizio per chiudere, dunque alle grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamento a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso al momento riservato alle canzoni, dunque su Radio Mica International, le hit dell'estate 2026, solo quelle. E domenica 13 settembre, alla ripartenza della trasmissione popolarissima Radio Domenica Show, vi daremo anche qual è stato il tormentone d'estate secondo i vostri voti. Vabbè, ok, bene signori, i nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo. Raccolta porta a porta, oggi venerdì 5 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radiomicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok? Signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti una buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie ancora una volta, buon venerdì!

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Bus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è per

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte e poi spegni la radio. E ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone, Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole, frutta.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Amica Internazionale. Siamo arrivati venerdì 5 giugno 2026, San Bonifacio. Dunque parlerò più tardi nel corso della nostra giornata, va bene, dell'Italia che riapre il nucleare, i vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti Pichetto Fratin con nuovi mezzi di energia sostenibile. Accise verso il rinnovo del taglio anche per i mesi di giugno, stallo sui voucher per i fragili. E ancora Zelensky e Putin, vediamoci, lo zar pronti a trattare, avanti col tunnel Russia-Stati Uniti. Intanto la guerra libero Israele, tregua è già saltata. Economia a pezzi, crolla la natalità, la crisi di Mosca in Russia, anche loro hanno questi problemi della natalità. Mattarella chiude il caso Minetti, il Quirinale non si fa influenzare, la notte del colle, nessuna inconsueta segretezza sulla vicenda. La presa d'atto della relazione della procura sulla Grazia. Intanto Nicole Minetti ha chiesto 250 milioni a Canale 5, anzi Rete 4, praticamente alla giornalista Bianca Berlinguer e al giornale Il Fatto Quotidiano. E ancora Berlusconi e Dell'Utri archiviati per le stragi del 93, è la sesta volta. Telefonata tra Marina e la Premier, resta emergenza giustizia. La Premier, spazzati via 30 anni sospetti infamanti. La presidente del Mondadori, Marina Berlusconi, dice: la giustizia resta un'emergenza, bisogna metterci mano. Dunque, anche perché chi ha sbagliato in passato tra i giudici, che colpa, cioè adesso che pena avranno? Niente, anzi può darsi pure che siano stati, come dire, premiati. Dunque, Fabia Laumoretti, di nuovo arrestata, la lady della banda della Magliana, l'ex compagna del boss della banda della Magliana ed ex collaboratrice di giustizia ai domiciliari per spaccio. Il segno più del giorno, il segno dell'acquario, andiamo verso un fine settimana alla grande, intanto c'è la grande sfida a Parigi, semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Oggi è Grande Italia, Paratta fa il tifo nella speranza che un italiano vinca dopo tanti anni in cui ha vinto anche Panatta, perché tra l'altra cosa ha vinto anche Roland Garros. Va bene, di questo e altro parleremo più tardi, naturalmente nel corso primissima del giorno. Intanto, come dire, diamoci una botta di energia, ci occorre in questo super venerdì. Sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, bene così, dunque signori, andiamo subito con prima parte, siete benvenuti, va bene. Allora, cosa va su Radio Amica Internazionale? Anche per quest'oggi venerdì, esattamente venerdì 5 giugno 2026, vanno le favolose canzoni dell'estate 2026, naturalmente canzoni tra le quali poi a settembre sceglieremo, sarete voi a scegliere votando la canzone più dell'estate 2026. Ancora Chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido in pieno centro, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale e poi Back Food Music, tu una stagione piena di eventi alla Sirenetta Riccardo, dunque la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Amica Internazionale. Su Radio Amica Internazionale arriva la novità musicale del momento, si chiama Bangaranga, la canzone che ha vinto il festival, l'Euro Festival, dunque cantato da Dara. E ancora bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare Gardelido. Tra poco signori la massima del giorno con Nero di seppia, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione.
1: Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque buon venerdì, sabato e domenica, super fine settimana. Dunque allora signori, andiamo ancora avanti perché abbiamo la massima del giorno e intanto ci prendiamo e gustiamo un buon caffè, al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti naturalmente con la massima del giorno. Il modo migliore di difendere un amore finito è quello di non insistere. Va bene, andiamo oltre. Dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72, scuola musicale Maestro Umberto De Battisti. E ancora, su Radio Mica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui da Radio Mica International. Il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di Cernovol, il West. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate firmata Radio Mica International. Bene, tra poco le notizie importanti qui da Radio Mica International con Top Clean. Sentiamo, vai. Un attimo di pazienza, un attimo di pazienza, ci siamo, scusate. Allora, eccoci qui, pronti, si riparte, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene così, dunque allora andiamo con le notizie importanti che abbiamo quest'oggi. Super tormentone dell'estate 2026 su Radio Mica. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita in un messaggio WhatsApp e invia il tutto al numero telefonico di Radio Mica International 335-6564-507. Vi aspettiamo di Santa Bobina Re, di via Nazionale 5, San Nicola Tordino. Trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Di Sante Mobili Arredi, Nero di Seppia, stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giuliano Alido. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Vi aspettiamo. Che serata, che giornata, Nero di Seppia. La canzone più bella della settimana, oltre la settimana, è Cabana, firmata da Irama, la canzone estiva di Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, assaggino di primo, secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ah, ma là, tra poco il meteo, a seguire chiaramente il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti, naturalmente andiamo subito col tempo previsto quest'oggi. L'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di deboli nuvole dalla parte del pomeridiana della giornata, dunque con possibilità anche di rovesci sulla parte appenninica soltanto. Dunque veniamo ai venti deboli, zero termico intorno ai 3900 metri, mare da poco mosso mosso, le temperature, l'Aquila più 13 più 24, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 17 più 27, Chieti più 16 più 26, Teramo più 15 più 27, Girova più 17 più 25, Roccaraso più 9 più 21, Martinsicuro più 18 più 25, San Benedetto del Tronto più 17 più 25. In questo 5 di giugno, venerdì, dunque siamo arrivati al giorno numero 156 dell'anno 2026, alla fine mancano 209, il sole è sorto alle 5, esattamente alle 5.26, tramonterà questa sera alle 20.31. Bene così signori, ci siamo, beh, è arrivato il momento del notiziario del giorno, il tempo della sigla e possiamo buttarci su tutte le notizie che abbiamo. Sentiamo un po', prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque vediamo subito il momento riservato naturalmente al oggi venerdì 5 giugno 2026 San Bonifacio, le notizie del giorno, il segno più del giorno, il segno dell'acquario. Signori, la prima notizia è questa: nucleare, si la legge, energia sostenibile con nuove tecnologie, primo via libera la delega per favorire il ritorno all'atomo, il testo passa al Senato, decreti attuativi entro l'anno, secondo le stime darà fino al 22% del mix energetico, i vecchi impianti dal primo giorno saranno smantellati e dismessi, i comuni potranno candidarsi per ospitare i siti. Il nodo del deposito nazionale delle scorie, focus sulla ricerca e su una campagna di sensibilizzazione. L'Italia infrange quindi un tabù durato da 40 anni, via libera quindi all'innovazione con il nucleare più moderno. Se nel 1987 fosse stata fatta un'altra scelta, oggi questo sarebbe un paese diverso, ora un nuovo inizio è possibile, dice la Meloni. Il lento ritorno con i miei reattori sono assemblabili come un puzzle, non più grandi centrali ma impianti delle dimensioni di un tir in grado di alimentare anche un data center per l'intelligenza artificiale, ma per produrli servirà tempo. L'Italia intanto ha incassato una nona rata da 12 miliardi 800 milioni di euro dal PNRR. E ancora, accise verso la proroga del taglio, stallo sui voucher per i vulnerabili, attesa per l'extra gettito IVA, in base agli incassi dopo il 6 giugno sarà modulato il nuovo sconto e le accise. E siccome il guadagno è alto, naturalmente, e quindi credo che si andrà avanti con le accise. Prudenza sull'uso della flessibilità concessa dall'Unione Europea, gli interventi possono generare una certa crescita. Va bene, dunque veniamo adesso invece alla mafia, cadono le accuse per Berlusconi dell'Utri e Meloni sente Marina Berlusconi. La sentenza sulle stragi, la premier spazzati via decenni di sospetti infamanti. La figlia Marina Berlusconi dice la giustizia resta un'emergenza, responsabilità che civile, si riapre il fronte. Allora, con chi? Col giudice che ha sbagliato, va bene, condannando Berlusconi dell'Utri, adesso cosa bisognerebbe fare? Questa è la domanda. Perché del resto hanno per 30-40 anni sono stati messi da parte, non tanto Berlusconi quando dell'Utri, e questi anni non tornano più indietro, non glieli può ridare nessuno. Troppo facile condannare, va bene, se poi non si hanno le prove giuste, certe. Vabbè, andiamo avanti. 30 anni di indagini, 6 archiviazioni, il teorema sul Cavaliere finisce nel nulla. Mattarella chiude il caso Minetti, il Colle non si fa influenzare, il Quirinale conferma la grazia, prendiamo atto del rapporto del procuratore generale e nega l'inconsueta segretezza del provvedimento, stessa procedura seguita per gli altri. In questo mandato presidenziale per 30 atti di clemenza su 42 si è scelto di tutelare la riservatezza. Nordio contro le opposizioni, hanno creduto a insinuazioni del tutto infondate, così non va. Grande la situazione, naturalmente la risposta di Nicol Minetti chiede 250 milioni tramite i suoi avvocati, va bene, al Fatto Quotidiano e alla trasmissione su Rete 4 di Bianca Berlinguer, e ancora 250 milioni di euro. Il centro-sinistra dà ragione a Prodi, serve un nuovo riformismo, l'intervento dell'ex premier apre il dibattito nell'alleanza progressista su come fronteggiare l'avanzata populista, cerchiamo parole diverse per rispondere alle istanze degli elettori. Senza il PD non siamo un partito, Zenzero è infradito, ha uno strumento per cambiare il meglio la vita delle persone. L'addio adesso di un altro onorevole dal PD, si tratta di Pina Picerno, vicepresidente del nuovo Parlamento, che lascia il PD. Ellie Slide dice sono dispiaciuta ma il partito resta plurale. Terza uscita tra le file dei riformisti nell'arco del 2026, prima di lei Elisabetta Gualmini e Marianna Madia se ne sono andati. E ancora, voltiamo pagina, vediamo la nostra notizia. Stati Uniti e Russia, il tunnel del disgelo, Putin pronta intesa con Kiev. E Zelensky, vediamoci io e te, sia all'opera sullo stretto di Bering per rilanciare i rapporti con Washington, ma Trump non reagisce. Il presidente ucraino scrive allo zar, fermiamo gli attacchi per trattare. Mosca continua a volere il controllo del Donbass, l'Ucraina lavora per avere 90 miliardi di aiuti dall'Europa. Il Kremlin insiste nella propaganda sulle operazioni militari, nonostante lo stallo, le sue truppe stanno avanzando sempre di più. Ma non è vero niente, sono fermi da tempo. E ancora, l'economia di Mosca è a pezzi e ora crolla anche la natalità. Il 3 giugno lo sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo proprio in concomitanza con l'apertura del forum economico internazionale definito la Davos russa, e usata dal Cremlino per mostrare una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale il mercoledì 4 sotto una coltre di fumo denso per l'attacco degli ucraini a San Pietroburgo. C'è l'accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah rifiuta di ritirarsi. Un casco blu ucciso al confine. I miliziani non accettano di spostarsi a nord del fiume di Tani, sarebbe una sconfitta. La tregua resta uno dei nodi principali per arrivare a un'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran. Scambio di accuse sulla responsabilità dell'attacco contro il soldato serbo e il cordoglio del governo italiano. E ancora, Trump dall'alto là alla Camera, segnale dei repubblicani, naturalmente, ma il veto del presidente può superare ogni ostacolo. E ancora, Fabiola Moretti è arrestata ancora, il romanzo criminale senza fine della donna della Magliana, l'ex compagna del boss della banda ai domiciliari per spaccio. Dagli anni caldi della malavita romana alla collaborazione con la giustizia fino al ritorno alla delinquenza, una vita oltre i limiti. Nel 2015 per lei è anche un'accusa di tentato omicidio per aver ferito a coltellate il compagno della figlia. Dopo il pentimento indicò l'ex senatore Vitalone come mandante del delitto Pecorelli, che fu poi però assolto. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Il racconto del bracciante scampato puniti per aver chiesto un contratto, come giusto che sia. A Cosenza uno degli arrestati confessa a un connazionale: la macchina era la mia, volevo eliminare quelle persone. La vittima in 10 una stanza come schiavi, dovevano dormire e vivere lì. La lite furiosa dentro casa, prima dell'agguato al distributore e due accusati non hanno risposto al GIP. E ancora, molestia alla scuola militare, questa è una cosa gravissima. Arrestato il professore di italiano, ci ricattava per la maturità. Le indagini nate alla denuncia di uno studente della Teulier di Milano, voleva foto intime e ci ricattava. L'esercito sostegno agli inquirenti, condannato ogni comportamento incompatibile con i nostri valori. Palpeggiamenti con la scusa di controllare versione di latino durante la verifica, richieste di foto intime e messaggi e massaggi, frasi a sfondo sessuale sussurrati sottovoce in classe, pensato un po'. Allora, che roba. Catherine rivede i bambini, soffrono per la distanza, ridatemeli al più presto. La famiglia Del Bosco insieme per una mattina, Nordio archivia il procedimento sui giudici aquilani, nessun illecito disciplinare, ma intanto sono finiti tutti sotto scorta. La donna si dice fiduciosa del ricongiungimento con i figli, il nuovo legame della coppia, riportiamola a casa. Certo che non si capisce perché, avendo accettato Nathan e Catherine tutto quello che gli è stato loro imposto, va bene, non capisco il perché non possono tornare a casa, ma veramente non capisco il perché. Dunque, in Italia il sistema degli affidi o più in generale l'apparato di tutela dei minori sono percepiti come necessari ma non pienamente rassicuranti. Poi bisogna vedere da assistente sociale ad assistente sociale, perché insomma, voglio dire, se è così come abbiamo visto, insomma, io qualche dubbio ce l'avrei. Del Mastro, il procuratore lo vuoi, l'acquisizione della chat, mi auguro ci sia collaborazione. I PM romani hanno chiesto via libera alla giunta per le autorizzazioni alla Camera. E ancora, veniamo adesso a Teramo dintorni, accoltella e ferisce alla sagra di Casoli di Atri, viene poi assolto, strage, tentato omicidio. Cinquantenne di Atri, riconosciuto incapace di intendere volere, vuole libertà vigilata a casa col divieto di uscire la notte. Giudicato con rito abbreviato, i fatti risalgono a luglio dell'anno scorso, quando l'uomo fece irruzione alla festa della birra di Casoli di Atri colpendo 3 persone. Compra online bici elettriche e invece è una truffa. Paga 800 euro in contanti, il venditore scompare senza inviare nulla a casa dell'acquirente. C'è anche un indagato. E ancora voltiamo qua, e le bici non sono mai arrivate. Vabbè, andiamo ancora avanti. Nuovo blackout scatena allarme e timori per la stagione estiva. L'assessore comunale sbraccia subito un incontro con Edistribuzione per interventi preventivi. L'ultima sospensione ha riguardato Villa Mosca, col popoloso quartiere rimasto al buio per ore. Appena pochi giorni fa ancora problemi in centro storico con proteste di commercianti e residenti, in precedenza disagi anche alla Gamarana. settimana. Vediamo al ponte a catena, slitta dei giorni, chiusura per i lavori dal 10 al 30 giugno, slitta di alcuni giorni l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte a catena di Teramo. Con nuova ordinanza il comune ha infatti posticipato la chiusura totale dell'infrastruttura. E ancora, emergenza cinghiali, Italia Viva rilancia la segreteria provinciale ad Alberto, al sindaco, fenomeno sempre più diffuso, cresce la paura tra la gente. Insomma, questa è una situazione che va comunque discussa e risolta, quella dei cinghiali. E ancora, arriva il festival dello street food in pieno centro Teramo a Piazza Marte Libertà, i giorni 5, 6 e 7 di giugno, decima edizione dell'International Street Food a Teramo, un lungo fine settimana dedicato ai sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo, in Piazza Marte Libertà in pieno centro qui a Teramo. E ancora, open day sull'emicrania con visite e controlli gratuiti all'ospedale Mazzini, non semplice mal di testa. L'emicrania è una patologia neurologica cronica e invalidante che ha un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne soffre. Casa di riposo, anzi le case di riposo, pressing sulla regione. D'Alberto, il sindaco, dice la ASP 1 lasciata sola, il sindaco chiede un'assemblea straordinaria e annuncia l'intervento del consiglio. Nessuno vuole addossare tutte le colpe al commissario straordinario Canzio, serve un risanamento. Intanto si sono dimessi 3 infermieri, altri sono sulla strada giusta per dimettersi, va bene, ma e certo è che se pensano di andare avanti senza pagare le mensilità dovute, credo che non ci rimarrà nessuno. E questi vecchietti dove li portiamo? Per gli stipendi non pagati? Va bene, allora io torno a ribadire, a ripetere che sanità, scuola e sicurezza, intesa come le forze di polizia e carabinieri, non possono essere toccate, nel senso che gli stipendi vanno pagati, c'è tutto quello che bisogna dare, ok? Perché sono la parte solida della nostra Italia, va bene. Una targa per ricordare Don Arturo Mazza è stata sistemata nella chiesa dell'Annunziata, dove il sacerdote è stato per oltre 50 anni. Bloccati a Teramo due mariti violenti, ti uccido, non vedi più i figli, anzi a Martinsicuro un uomo finisce in carcere, botte e minacce la moglie davanti ai bambini piccoli. Invece a Teramo scatta il divieto di avvicinamento alla ex consorte, denuncia Coropoli anche alba Adriatica per i mariti violenti. E ancora, Palazzo De Sterlik di Castellenti, primi fondi post sisma per rimetterlo a nuovo, il commissario Castelli assegna 552.000 euro per avviare l'intervento di riparazione. E ancora, vediamo un'altra notizia, addio Nardinocchi, una vita tra gli alunni a Sant'Egidio, sospenda all'età di quasi 90 anni, 88 per esattezza, l'ex insegnante di italiano alle medie, il sindaco è stato una persona speciale. Crisi di liquidità, la cooperativa ora chiede il concordato, istanza al Tribunale della Società che gestisce servizi per anziani e disabili. L'obiettivo è salvare 140 posti di lavoro e le attività assistenziali in Val di Brata. Intanto ieri sera, nella trasmissione popolarissima presentata Stefano Di Martino e Pacchi, ebbene signori, purtroppo due sorelle di Sant'Egidio Vibrata hanno riportato 0 euro a casa, hanno perso sia il normale concorso che poi nella ricerca della regione giusta, e sono tornati a casa a mani vuote, succede. La maggioranza lungomare accuse con idee superate, alba Adriatica si avvia verso la riqualificazione. Dietro le critiche ci sono le opere, perfetto, bene, è giusto. Allora, cerimonia per i caduti in guerra, passiamo all'altra notizia. Sant'Omero, omaggio alle 116 vittime, svelata una targa anche in memoria di reduci dei conflitti mondiali. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Ex colonia a Giulianova, c'è sì alla proposta, via il progetto per il recupero. Approvata la soluzione presentata dalla cordata di imprenditori terramani per lo storico complesso, la struttura avrà destinazione residenziale e sociosanitaria, da riattivare anche il Rosso di Sera. Alunni a tavola in via Mattarelli con Costantini e Albani nella materna, mattinata con i più piccoli ieri per sindaco Ivan Costantini e assessore sociale Lidia Albani, sono stati in visita alla scuola dell'infanzia di via Mattarella accolti dal personale, hanno condiviso poco dopo il giorno il pranzo con gli alunni. E ancora, studente giuliese brilla negli Stati Uniti, laureato alla Fordham University, completa il master in marketing intelligence, si tratta di Stefano Ciprietti, che poi sarebbe il fratello minore del campione di motociclismo Matteo Ciprietti, impegnato adesso nel campionato nazionale. Ebbene, complimenti a Stefano Ciprietti, che a New York ha conseguito la laurea magistrale presso la Fordham University. Complimenti. Va bene, andiamo ancora avanti. Nuovi asfalti, la partenza a luglio da via Manzoni. Marconi, a breve individueremo la ditta che si occuperà degli interventi. Proseguono anche i lavori della Ruzzoretti lungo il tratto urbano alla statale 16. Schianto automoto sulla statale, feriti due turisti e traffico in tilt. Caos traffico di mattina a Roseto a causa della presenza concomitante del mercato del giovedì sul lungomare e dei lavori della Ruzzoretti sulla statale 16. E ancora, il grazie a Nonna Vittoria dai bambini del Pedibus, il servizio per gli alunni. C'è una persona speciale che ogni mattina, ogni rientro pomeridiano aspetta i bambini del Pedibus per offrirgli un sorriso e una merenda. È Nonna Vittoria, residente lungo il percorso che porta gli alunni alla scuola primaria Celommi di Roseto. E allora, frana di Silvi, piano su sosta e viabilità, disagi da limitare per estate. La polizia locale studia soluzioni del procedimento sulla provinciale 29B che ha quasi isolato il borgo. Posti auto per residenti sulla circonvallazione boreale per i visitatori, parcheggio al campo sportivo. E ancora, andiamo avanti, sinistra italiana, travaso politico dalla dirigenza comunale del PD, altri, la nuova sede del circolo vista così, inaugurazione del circolo di sinistra italiana che si terrà domenica prossima alle 18 all'hotel Du Parc di Atri, dovrebbe rivigorire le ambizioni del centro-sinistra locale. E ancora, signori, andiamo adesso con la ricca pagina dello sport. Ci avviamo verso una finalissima con almeno un tennista azzurro. Sarà Cobolli o Arnaldi, staremo a vedere. L'Italia vince la finale doppio misto e stasera grande attesa per il derby tra Cobolli e Arnaldi. Parigi azzurra, festa Errani Vavassori, complimenti. Va bene, l'Italia prepara la sfida in Grecia, da adesso punta a essere titolare per la nazionale italiana di calcio. Domenica seconda amichevole, dovrebbe giocare anche il pescarese Matteo D'Agasso. Va bene, azzurri divisi in due gruppi nell'allenamento di ieri, il giorno dopo la vittoria amichevole su Lussemburgo. Chi è sceso in campo dal primo minuto ha effettuato prevalentemente esercizi di scarico all'interno della palestra di Coverciano, dove l'Italia è tornata in ritiro. Vediamo il calciomercato, Serie A, Grosso Fiorentina, ci siamo, Chivu firma il rinnovo con l'Inter, Aquilani verso il Sassuolo e Besiktas vuole italiano, oggi a Parma la presentazione del calendario di Serie A. Il Barcellona segue Cambiaso, la Roma spinge per Frattesi, Juve c'è Sorloth dell'Atletico Madrid come nuovo centravanti per la Juventus, il Monza su Echeverri, vedremo che cosa accadrà. Pescara, casting allenatori, oggi c'è il vertice con Di Bari, dopo Boucher salgono le quotazioni di Di Giorgio e piace il bomber a Parigi, continua la caccia al nuovo tecnico il DS Foggia, pronto a sentire anche il giovane allenatore del Casarano Bettella, e ci sono sirene dall'Arabia anche per Foggia. E ancora domenica è la grande sfida finale, Ascoli Brescia per la Serie B, Pescarese Tomei prenota la festa, un pescarese al timone dell'Ascoli che si sta giocando la promozione in Serie B, si tratta del mister Francesco Tomei, infatti domenica pomeriggio potrebbe festeggiare il salto di categoria alla guida dei bianconeri. Io ho visto un Ascoli davvero determinato nella partita di Brescia, sicuramente ha messo sotto la squadra di Corini, assolutamente sì, e devo dire, ammettere onestamente, che questo Ascoli merita la Serie B, almeno l'Ascoli che ho visto giocare nella partita di Brescia. Allora, veniamo alla Serie D, il calciomercato, l'Aquila Betturri è fatta, adesso parte l'assalto all'allenatore Cappellacci, attualmente alla Sant'Egidiese. Presentato il nuovo direttore generale, inizia la caccia al tecnico, per la panchina piace anche Andreucci, spunta il bomber Osorio. Intanto in eccellenza Provasto tratta con Piccioni, oggi ha risposto il tecnico, soltanto oggi sapremo se sarà Walter Piccioni a guidare la Provasto che verrà. L'ex tecnico del San Salvo, dopo essersi incontrato a serata mercoledì con la dirigenza biancorossa, si è preso qualche ora di tempo prima di decidere se sposare o meno il progetto biancorosso. Taravo linea verde, si lavora per blindare Sonco, il club in attesa del ripescaggio valuta i rinnovi, Stadio Monolis prima al girone per meglio spettatori, dopo aver ufficializzato il primo sì, cioè la conferma dell'esterno di attacco Fabian Pavone, e ci si concentra sui rinnovi di altri giocatori in casa Teramo. Sant'Egidiese all'esame Grassina, il bomber dal Cason dice io voglio arrivare in Serie D. Dunque potrebbe proseguire il matrimonio tra Dal Cason e Sant'Egidiese, bisogna vedere se la Sant approderà in Serie D. Intanto il Teramo pensa anche al ripescaggio e lo Stadio Boroli si è primo al girone per media spettatori. Il club in attesa di ripescaggio valuta i rinnovi, ma soprattutto dopo il ripescaggio partirà il calciomercato del Teramo, perché bisogna vedere dove saremo, in Serie C o in Serie D, e cambiano tante cose. Giulianova scatta la pista a Boccanera, pensate un po', a Giulianova rivogliono Boccanera come portiere del Giulianova Calcio, l'avevano, l'hanno dato via e adesso, come dire, lo rivogliono ancora. Sono vecchi amori che tornano, Gli appunti di Radio Mica, stop le notizie, prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti con con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va di musicalmente parlando in questi tempi su Radio Mica? Bene, le canzoni, le hit di quest'estate 2026. Attenzione.

0: Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni eccetera, insomma chiama Top Clean. Bene signori, siamo arrivati al momento delle notizie riservate. Allora, sentiamo un po', pronti? Via, ci siamo. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026, vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Scrivi la tua canzone preferita tramite WhatsApp, invia il tutto a 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica Internazionale. Mi raccomando, dunque, al Chino da Sante, ristorante a base di pesce, siamo a Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo avanti con stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Lovalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Se il motore della tua auto è lento, prova con l'IP dei Fratelli Ciprietti. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché andiamo alla raccolta porta a porta. In questo venerdì 5 di giugno, stasera va l'organico, venerdì 5 giugno l'organico, la fortuna signori, ci siamo con la fortuna, allora attenzione, pronti via, eccoci qua, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Bene signori, ci siamo, è il momento della fortuna. Concorso numero 88, combinazione vincente 12 33 43 55 74 75, numero jolly 70, questa è la combinazione vincente, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 111.000 euro, niente male. Ai 4 443 euro, ai 3 31,30 euro, ai 2 5,59 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 12 33 43 55 74 75 5, numero jolly 70. Bene, veniamo adesso, passiamo al concorso numero 89, cioè quello di questa sera. In palio ci sono 174 milioni e 100 mila euro. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Palermo e Roma, numeri consigliati 6, 8, 13 abbinati all'86, 87, ripeto 6, 8, 13 abbinati all'86, 87 su Palermo e Roma. Su Venezia ruota nazionale 65, 67, 72 abbinati al 55, 56, ripeto 65, 67, 72 abbinati al 55, 56 su Venezia e ruota nazionale. Bene così, perfetto signori, tra poco le farmacie di turno, siamo un passo dall'oroscopo del venerdì da Radio Amica. Prego, vai pure regia.
1: Canzoni sotto l'ombrellone.

0: Spritz Spritz su Radio Mica International, le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo, canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International. Ok, bene, bene, bene. Dunque, andiamo subito, signori, con il momento riservato alle farmacie di turno Teramo Città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione Bellante Morelli, piazza Mazzini Bellante Paese, ad Atri Pepe, corso Adriano Atri, a Pinete Silvi, Laviano Silvi, a Genova, farmacia comunale, via Trieste 159. In Val Vibrata, farmacia comunale, via Kennedy, Sant'Egidio La Vibrata, Roseto di Boraventura. A Bisenti, farmacia Rosini, Valumano Rasetti Castellalto, a Casalizzola Celli Castelli, a Montorio Esposito Pietro Camela, Campi Mascitti Sant'Onofrio, Teramo Città Pezzella di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e sabato, le super classifiche. Dunque ci siamo, arriva Sosta Gustosa e le super classifiche del venerdì. Sentiamo, prego regia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Benissimo, Radio Mica International 48, complimenti. Andiamo alla super classifica del giorno. Gli aumenti nel settore edilizia, perché ci sono e continuano sempre a aumentare. Dunque, al primo posto il polietilene, al secondo posto troviamo il PVC, al terzo posto polipropilene, al quarto posto polistirene, al quinto posto ferro, acciaio tondo per cemento armato, al sesto petrolio, al settimo gasolio, all'ottavo rame. Questi sono i materiali che sono andati in aumento, molto molto molto sostenuti, devo dire la verità. Va bene, allora signori, siamo alla chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio qui da Radio Mica International. Bene, allora due cose, due importanti, e siamo subito all'oroscopo del venerdì, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene, allora andiamo subito con l'oroscopo del giorno venerdì 5 giugno 2026. Ariete, la luna favorisce il tuo lato socievole e ti suggerisce di condividere un momento della giornata con i tuoi amici. Toro, la giornata evidenzia nuovamente criticità che riguardano una questione legata al lavoro che già tempo addietro avevi cercato senza successo di risolvere. Gemelli, a livello economico procedi con i piedi di piombo, in questi giorni ti scopri più suggestionabile e disponibile a prendere per oro colato quello che altre persone ti spiegano. Cancro, hai ancora bisogno di qualche giorno per uscire completamente dalla situazione di incertezza che ti trovi ad attraversare nel lavoro. Leone, il desiderio di trovarti nel partner colore il tuo amore, di toni più intensi e passionali che in questo momento sembrano di grande ispirazione per te. Vergine, seppure sia calante, la luce della luna ti aiuta a uscire da un dubbio nel lavoro, consentendoti di mettere a fuoco una soluzione che stentavi a individuare. Vediamo alla bilancia, una configurazione favorevole ti getta tra le braccia dell'amore, facendoti ritrovare tutta la passionalità che si nasconde dietro all'eleganza. Scorpione, questa volta l'incontro mensile a luna con Plutone che ti governa è reso più intenso dall'aspetto teso di Marte, anche lui maestro del tuo segno. Sagittario, la giornata si annuncia ricca di scambi e incontri, la comunicazione acquista ora un protagonismo significativo che in qualche modo determina il tuo stato d'animo generale. Capricorno, la sfera economica sembra ritagliarsi un ruolo da protagonista nella giornata di oggi, ma richiede da parte tua la disponibilità a prendere davvero in mano le cose. Acquario, la configurazione ti invita a interrogarti sul senso che vuoi dare alla tua vita di struttura, l'impalcatura che l'avevi dato e ti fa scoprire nella relazione il piacere della verità. Pesci, anche se per te le situazioni mantenere l'orientamento, in questo momento senti la necessità di fare maggiore chiarezza nel campo economico e fai bene. Veniamo adesso invece al momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva Campione del Mondo, Italia Lovis UNESCO spettacolo. Su Rai 2 ore 14 sera attualità, su Rai 3 Albatros film drammatico, su Rete 4 quarto grado, su Canale 5 L'Erede, su Italia 1 Invasion sotto attacco, su La 7 Propaganda Live, su TV 8 I delitti del Barlume, su 3-9 I migliori fratelli di Crozza Show. Intanto ricordo che sempre su 3-9 c'è la partita a Parigi, la festa azzurra tra Cobolli e Arnaldi. Uno di sicuro arriva nella finalissima. Perfetto. Comunicazioni di servizio per chiudere. Dunque, alle grandi Marche, i consigli di architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamento a Belante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto. Shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo adesso al momento riservato alle canzoni. Dunque, su Radio Mica International, late dell'estate 2026, solo quelle. E domenica 13 settembre, alla ripartenza della trasmissione popolarissima Radio Domenica Show, vi daremo anche qual è stato il tormentone d'estate secondo i vostri voti. Vabbè, ok, bene signori, i nostri festival del momento, una foto per l'estate, partecipare è semplicissimo. Raccolta porta a porta, oggi venerdì 5 giugno, stasera va l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it, fai play, ci sei, ok? Signori, ci salutiamo qui, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti una buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie ancora una volta, buon venerdì!

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. Molto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricordati oggi. State arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdente.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Yeah. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.